Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Just give me some truth.

Prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata. Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui? Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce e sono malinconico o preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

faccia e il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia. Io ti volevo dire che la mia anima ti vuole ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato.

Sto camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio. Mi fermo a guardarti. E aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: voglio che stai molto attento adesso.
1: Ok.
0: Voglio che chiudi gli occhi, pensa al posto dove vorresti essere in questo momento.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto! Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro la rosina a bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Sabato 26 settembre 2026. Bene, chiudiamo la sigla e andiamo a leggere subito le notizie dal quotidiano dell'Abruzzo Il Centro. Vogliamo giustizia per Andrea, la tragedia del Colosseo, controlli su subappalti e sicurezza per la morte dell'operaio. Poi il centro cacciato, sala semivuota per il convegno con i neofascisti. Flop della kermesse ad Ortona. Pineto, truffa del finto carabinieri, arrestati in due. Ancora Nereto, a scuola arriva in cattedra il prof umanoide. Caro gasolio, scatta il primo sciopero da Giulianova Lira della marineria. Siamo in ginocchio, ora Eni congela i prezzi. Esodo biancorosso all'Aquila, parliamo di sport. Domani allo stadio Gran Sasso, il Teramo a caccia dei tre punti, settore ospiti polverizzato. Calcio Serie C, Pineto in campo, c'è l'esame Grosseto. Storia ed impresa, Dompè dell'Aquila, 130 anni in mostra. La notizia fumettistica, centropagina di Landog 40, i fumettisti Casalguida e Recchioni raccontano il mito, il mistero del guerriero di Capestrano. Soppalco, Meloni, ora l'Abruzzo corre, messaggio della Premier all'Economy Summit e Marsiglio testa l'umanoide. Opera da 21 milioni, un'impresa abruzzese ferma la frana di Petacciato. L'intervista al politologo Fabbri, gli USA stato socialista con Mentana, siamo amici. Vabbè. Andiamo avanti. Gli approfondimenti, l'Abruzzo Economy Summit, Meloni, l'Abruzzo cresce molto, il governo è pronto a sostenerlo, il videomessaggio della Premier, i vostri studenti sono una ricchezza, aiutiamoli a restare. E poi, ora puntare sulle filiere strategiche, Macri, presidente di Leonardo, tutelare i settori funzionali all'interesse nazionale. Gli scenari, la sfida dell'aerospazio, ma la politica sia selettiva, l'analisi dell'economista Mauro, basta giudizi superficiali, ripartiamo dai dati, l'opportunità, tecnologia ed elettronica possono rilanciare anche l'automotive. PD abruzzesi, il PD dice invece abruzzesi peggio di 4 anni fa, Marinelli e Gileno, da Marsiglio, propaganda scollata dalla realtà. E ancora sugli stati generali dell'economia c'è un'intervista al politologo Fabbri, gli Stati Uniti socialisti e Giulio Cesare etnografo, io e Mentana siamo amici, ma chi ci può capire qualcosa su questo virgolettato? Nessuno, quindi vi invito a leggere l'intervista che è ampia e poi lui è veramente bravo, onestamente, bravo, un ottimo politologo. La ferita di Petacciato, Italia spezzata in due, un'impresa d'Abruzzo ferma alla frana del Molise. Tra 75 ditte in corsa, il consorzio Pangea di Pescara vince l'appalto da 21 milioni. Pescatori in crisi, protesta da Giulianova, il prezzo del gasolio sale ancora, le marinerie pronte allo sciopero. Il presidente di Mare Blu, costi aumentati del 30% tra carburante, manutenzione e personale. Previsto lo stop delle attività il 22 ottobre, barche ferme in porto, appello al governo per gli aiuti. E intanto l'altalena delle tariffe, il diesel torna a sfiorare i 2,5 euro, poi ancora mare e lavoro, rotta su novità e tradizioni. I testimoni di Geova tra arte e speranza, 70 volontari all'Aquila incontrano i cittadini, culture diverse, convivono in pace e nel dialogo. La tragedia nella capitale, infortunio sul lavoro, rabbia e dolore, ora giustizia per Andrea, controlli sui subappalti. L'operaio di Crognaleto, morto a 22 anni, la CGIL dice ci costituiremo parte civile. 7 indagati, lunedì autopsia, una perizia sulla fune di sicurezza. E a scuola l'addio con lo striscione, l'abbraccio del liceo artistico Montauti, i ricordi degli amici commuovono i social. Ancora all'Aquila, Festival del Libro, non sono un guru, difendo la libertà anche scomoda, la destra deluso sulle tasse, chi lo dice? scusate, perdonatemi, lo dice Cruciani e andiamo avanti. Giornata tra influencer e attualità, nel pomeriggio incontri con Ferrazzoli, Mastracci, Principe, Morgera e Costantini. Di bene in meglio, il convegno con i neofascisti, noi qui non vi vogliamo, il centro Rete 8 banditi dalla tre giorni di Ortona, accrediti negati per il sold out, ma la sala è semivuota. Svelato il vero motivo, l'organizzatore Cetrullo, nomen omen, la testata Pinco Pallino, se vuole entra, ma voi no. L'appello dell'Ampi, questi figuri hanno definitivamente tolto la maschera, ora in piazza e per solidarietà tutta la stampa non segua l'evento vietato al centro. C'è una foto dell'evento che più che un evento sembra una riunione di condominio, come vedete in foto. Andiamo avanti, 10 persone, 15. L'anniversario, 40 anni per Dylan Dog, che emozione disegnarlo. Parla Casalanguida. Casa Languida, illustratore dell'indagatore dell'incubo Un amore dall'adolescenza. Ho cominciato a leggere il personaggio sui banchi di scuola e ho continuato dopo. 10 anni fa poi ho iniziato a dare forma alle sue storie. È una fonte continua di apprendimento. L'intervista a Recchioni, l'altro fumettista rischioso e provocatorio, Dylan non è solo horror, autore e curatore per 10 anni, il fumettista romano ha reinventato il personaggio Sclavi Minotò per Mater Morbi, un film Strippoli sarebbe il giusto regista. Ancora la politica economica, Eni fissa i prezzi dei carburanti, per un mese un price cap, che significa un limite alto al prezzo, a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro per la benzina. Solo l'Eni, quindi informatevi dove si trovano questi distributori, è evidente che poi gli altri si dovranno un po' adeguare per evitare che ci sia una diminuzione delle vendite, speriamo presto. Funziona la moral suasion dell'esecutivo, asse con Descalzi, ora Meloni conta sulla frenata degli aumenti del costo dei rifornimenti alla pompa. Parliamo del decreto scuole, il testo non ancora al colle, qualche scuola chiuderà. Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri non è stato trasmesso a Quirinale, in alcuni quartieri i figli di immigrati superano il 30%, dice il sindaco di Milano. E andiamo a vedere quali sono le misure del decreto scuola, che francamente vediamole. Sanzione per il burka, divieto di partecipazione alle attività scolastiche con il volto coperto, anche qui c'è una legge del reale addirittura, 1875 credo, e per cui non c'è mai stato un burka a scuola. Tetto agli stranieri, alle elementari massimo 30%, agli alunni stranieri non nati in Italia o senza almeno 2 anni di materna. Alle medie e superiori il limite riguarda chi non ha frequentato con successo la scuola italiana per almeno 3 anni. Competenze linguistiche, 17,5 milioni di euro alle scuole dove non è possibile rispettare il tetto del 30%, quindi c'è una scappatoia, fondo da 3,4 milioni nel 2027, poi vedremo, faremo, diremo, 14,4 milioni al 2028 per attività extracurricolari di italiano. Multe ai genitori, se la famiglia non sostiene il minore con gravi difficoltà linguistiche intervengono i servizi sociali, sanzioni da 200 a 1000 euro per chi non frequenta il percorso di italiano, che dirà la famiglia del Bosco. Addio agli istituti tecnici, gli istituti tecnici diventano licei tecnologici, gli istituti professionali diventano licei professionali, cambio di nome e basta. Dispersione scolastica, 70 milioni in più nel 2026 per orientamento, inclusione e contrasto alla dispersione scolastica, benissimo. Servizi digitali, 1 milione nel 2026 e 13 milioni nel 2027 per i servizi digitali del sistema SIDI, e poi avanti tutti così. Ancora le incognite sul voto alla Camera, Valditara alle urne a ottobre 27, ma in pista resta ancora Election Day. Andiamo ancora avanti. La guerra in Ucraina, Zelensky incassa i Patriot, il presidente americano concede la licenza, Putin gela i negoziati ma rassicura l'Europa, dice che non è sua intenzione attaccare gli stati europei, quindi preoccupatevi. Trump esalta i progressi con Xi, ma dal vertice esce una fumata grigia, media unanimi, più retorica che risultati. Il richiamo di Papa Leone alla Francia sul riarmo, diritto alla vita e laicità. Un Papa in visita a Parigi per la prima volta in 18 anni, l'ultimo era stato Benedetto XVI nel 2008. Nuovo duello a distanza con Trump sulla libertà di stampa. I giornalisti per me sono i benvenuti. Una bella frustata al presidente americano. La base MAGA si spacca sull'intelligenza artificiale. Bannon dice che Donald sbaglia, timori per le midterm. Sanchez guida il fronte critico. Teheran agli Stati Uniti, tregua di 7 giorni, cessate il fuoco e apertura di Hormuz. Attualità italiana, giovani violenti, inchiesta shock, la rete dei baby suprematisti su Telegram, prove di violenza, attentati anche a scuola, perquisiti 17 ragazzi in tutta Italia, ben 14 di loro risultano essere minorenni, sui social condividevano post contro ebrei, omosessuali e persone di colore. Caso a Torino, mio figlio ha fatto male a uno, l'appello disperato di una madre e un corpo a pezzi nel giardino di una professoressa. Il mistero sarà sciolto poi in giornata, credo. Maxi truffa a Fideuram, obiettivo l'ex capo Molisini, usati l'intelligenza artificiale e il voice calling, che è semplicemente modificare una voce per farla sembrare quella di qualcun altro attraverso un filtro computerizzato. Allora, andiamo avanti, riguarda IMU, tari, bollo auto e multe, rottamazione, la svolta per 1500 enti aderenti. Qui come siamo messi? Come si faceva, si vedeva, si portava, non si è portato, visto e fatto nulla? Siamo rimasti a quella del 1998, vero? Ancora guai per la Volkswagen, richiamate 3 milioni di auto, coinvolte Golf, Tiguan, Caddy e anche Audi Q3. Teramo. Servizi agli anziani, alla De Benedictis, casa di riposo in arrivo 100 posti, partiti lavori per 5 milioni di euro. A metà ottobre scatterà l'accreditamento per accogliere 35 ospiti in più, a seguire lo step per altri 65. Via al cantiere per l'efficientamento energetico che durerà 3 anni. Resta il nodo degli stipendi in ritardo che dovrebbe essere la priorità. Sub disperso in Sicilia. Il nostro concittadino sospese le ricerche, purtroppo lo stop è arrivato dopo oltre una settimana. Il maresciallo di Giulianova è sparito dal 16 settembre. Teramo, vicoli e piazze del centro tra rifiuti, scarsa cura e transenne di sicurezza dall'area del vecchio comunale a Via delle Recluse fino a Vico del Sole. Tante le segnalazioni per pavimentazioni rotte, degrado e pericolo. Lutti a San Nicolò, rinviati tutti gli eventi. 3 decessi in poche ore hanno colpito la comunità terramana che si è stretta al dolore delle famiglie. Ecco i giardini Falcone e Borsellino a Fonte Baiano, l'intolazione ai magistrati e le loro scorte voluta dalla SAP, che è il sindacato di polizia. Appena Sant'Andrea, oggi e domani, laboratori folk e mercatini, torna all'Abruzz Festival. Notte europea dei ricercatori, sempre a Teramo, l'università porta la ricerca in città e celebra i suoi talenti. Cerimonia in centro per la consegna di 90 pergamene, il rettore Corsi, vogliamo costruire una comunità aperta. Bosco Martese, memoria dopo 83 anni, Rocca Santa Maria, associazioni e istituzioni ricordano la battaglia, simbolo della resistenza nel Teramano. Vediamo ancora. Notaresco, rifiuti a Grasciano, la provincia, nuove discariche, nessun via libera ai progetti. Il vicepresidente Marziani replica al sindaco di Gianvittorio che ha puntato il dito contro l'ente. Le nostre competenze restano limitate alla conformità urbanistica. Non si faccia lo scarica barile. Unione dei comuni a rischio scioglimento, la situazione debitoria supera i 900.000 euro, preoccupazioni sul futuro e tensioni tra amministratori, nessuno vuole fare il presidente. Basciano apre la mensa scolastica, inaugurazione con studenti e autorità, la sala è stata realizzata con i fondi PNRR. Nereto, la didattica futuristica. A scuola arriva il prof umanoide, insegnerà scienze e tecnologia. Acquistato dal liceo Peano Rosa con una spesa di 70.000 euro, sarà operativo all'inizio di novembre. Sarà educato da un esperimento informatico e riceverà istruzioni dagli insegnanti sulle materie. Martin Sicuro, oggi il dibattito sulle battaglie per la tutela dell'ambiente, poi c'è il tempo pieno per gli alunni, introdotto un nuovo orario nella scuola elementare a Villa Rosa dell'istituto Pertini. Nasce lo sportello contro le discriminazioni a Tortoreto, comune e senza barriere, ANFAS lo attiveranno lunedì, aiuterà disabili e loro familiari. Giulianova, la città che non va, luoghi simbolo da salvare, l'intervista a Luigi Re, lo storico che ieri è stato con noi e con cui abbiamo fatto un'ampia chiacchierata sulla situazione culturale del centro storico del paese e comunque della città. Spazi culturali in abbandono e allarme, Casa Museo Braga e Museo dello Splendore chiusi da anni, Torrione con il tetto sfondato, Torrione Porta Napoli e le opere di Falconi finite ad Atri. Il Palazzo Re dimenticato, in comune nessuno si interessa a valorizzare l'immobile. Viale Orsini, manto dissestato, limiti a traffico e sosta, questo dovrebbe far pensare a chi decide di fare i lavori preservando i pini, non facendo un conto anche su quello che costa anche in termini ambientali poi rifare tutto da capo dopo qualche anno. Il piano delle manutenzioni, nuovi asfalti, per l'altro è pericolosissimo, fate attenzione, piano delle manutenzioni, nuovi asfalti, lavori a ottobre nelle strade dell'Annunziata. Corso Garibaldi, serve il rilancio, i residenti in centro storico, restano 3 negozi, intervenga l'amministrazione. Visita all'associazione Carabinieri, il comandante della compagnia Morandi arriva nella sede della sezione giugliese. Fino a domenica pesca sportiva, ci sono le gare del campionato italiano. Roseto, verso le comunali nel 2027, le alleanze, nasce una nuova lista per Nunes, maggioranza più ampia al voto. Democratici per Roseto, dell'ex sindaco di Bonaventura, si schiera con il primo.

Piaggiotto, dati regolari dopo le analisi, revocato il divieto per l'acqua. Pineto, furto a un'anziana, truffa del finto carabiniere, due gli arresti, i malviventi hanno rubato 200 euro a un 87enne qualificandosi come militari, ma sono stati bloccati lungo la statale 16. A dare l'allarme è stato un parente della donna che è riuscito a indicare la targa e il modello dell'auto. Alleanza Verdi Sinistra, fusione Atri Pineto, un'opportunità, l'Atriano Nespoli, prospettive migliori per i giovani, la Pinetese illuminati, avviciniamo le comunità. Non si ha niente di cui parlare, si fanno ipotesi sulle fusioni, ormai abbiamo imparato. La media Mambelli ricostruita, la nuova scuola, restano carenze. Dopo la conquista del titolo italiano, Di Lorenzo, campionessa regionale. Pescara, l'unione con Montesilvano e Spoltore, nuova Pescara no alla proroga, prime spaccature in maggioranza. Ecco. Centrodestra diviso sullo spostamento a febbraio 2029, il voto sull'emendamento rischia di saltare. De Renzi, di Fratelli d'Italia, marca la frattura con sospiri. Rinvio ingiustificabile, la fusione si faccia subito. Giudiziario a Pescara, abusi su tre ragazzine durante la posturale, indagini chiuse, ed omicidiario professionista 50enne che faceva riabilitazione alle minorenni. Montesilvano, lo stabile sgomberato nel 2022, incubo degrado, il palazzone di Via Lazio non lo vuole nessuno, deserta la seconda asta. Addio al professor Melizzi, aveva 88 anni, originario di Scerni, abitava a Montesilvano. L'Aquila, tratta l'Aquila Roma, le novità, la TUA rinnova il parco autobus con un investimento da 5 milioni. Entro un anno e mezzo i pendolari potranno viaggiare su 12 nuovi mezzi dotati di comfort e tecnologie. Presidente De Angelis, il ricambio della flotta è il più chiaro segnale di crescita e ammodernamento. Superstrada ad Avezzano, chiusura notturna per 2 mesi, accolta la richiesta dei sindaci, il cantiere partirà entro ottobre. Niente auto dalle 21 alle 6. Peccato non ci sia il direttore. L'Orsa Marena, la difesa valuta il rito abbreviato, nuovo rinvio ad Avezzano, udienza il 22 gennaio 2027 dopo l'astensione degli avvocati, 25 le parti civile. Si è costituito pure l'associazione Bagnini di Fossagine, secondo me. Chieti, Bucchianico, blitz di finanza e polizia, fabbrica clandestina di sigarette, scattano 8 arresti e 2 denunce, trovati 13 macchinari per realizzare i falsi pacchetti, Marlboro. Nei guai anche il proprietario del sito, in carcere finiscono 2 italiani, un albanese, un inglese, 2 moldavi, un rumeno e un bulgaro. E in foto c'è il nostro concittadino D'Antonio. Bagnai lascia il seggio alla Camera e già sfida, si rivota il 15 e il 16 novembre per la Lega in poll il segretario provinciale Bucci, Paolucci nel PD. Andiamo avanti. Lo sport. Nazionale brutta figura, KO in Nation League, il Belgio passeggia sull'Italia, all'Olimpico pioggia di fischi, il Mancini bis non rianima dalla delusione, azzurri travolti 2-0 dai diavoli rossi. Mancini dice che capisce l'amarezza dei tifosi, male in avvio, bene secondo tempo, Calafiori, non siamo partiti bene. Supercoppa, c'è la data, si gioca il 22 dicembre, Inter e Lazio si sfideranno in finale a San Siro. Intanto la Juve studia il futuro, serve un terzino sinistro. Formula 1, oggi GP dell'Azerbaijan, Russell in pole, poi Leclerc, Antonelli shock, va a muro, l'incidente, l'inglese vola a Baku, poi la Ferrari di Charles e Piastri, Hamilton parte sesto, l'incidente per Kimi che chiude al 16° posto. Per vincere oggi servirà l'impresa. Calvario, Sinner, salta anche Pechino, ginocchio non al meglio, sono triste, è lui stesso ad annunciarlo. Serie C, domani in campo, ore 20:30, il Pescara vuole continuità, Boucher si affida ai senatori, con lo Spezia il tecnico cerca un cambio di passo e Fiorillo torna in gruppo. All'Adriatico è atteso il pubblico delle grandi occasioni. Serie C, oggi al Mariani Pavone alle 14:30, il Pineto attende la sorpresa Grosseto, i toscani sono ancora imbattuti, Barillari squalificato, chiede concentrazione, non sarà facile ma ho fiducia nei ragazzi. Serie D, il derby, l'Aquila Teramo in fiamma.

Il Gran Sasso previsto, il tutto esaurito sugli spalti, tre rosso-blu assenti a metà e a sforza nei biancorossi, ancora forfè di Borgarello. Il doppio ex Condò dice: due squadre che si giocheranno la promozione. Oggi fa il DS del Latina. Ho ricordi bellissimi sia con Teramo che con l'Aquila. Serie D, domani al Fadini, Giulianova, ora si riparte, mirino sull'Atletico Ascoli, il tecnico del Zotti pronto all'esordio con i giallorossi, out per squalifica Talcher, Misuraca, sentiamo un'atmosfera diversa, per uscire dalla crisi serve la vittoria, e speriamo bene. Intanto la Sant si rinnova, preso il 400° giocatore, presi Cittadino e Quiroz, 400 e 401. Lanciano, ora la prima gioia in casa contro la Recanatese, vedremo. Poi abbiamo alle 15 l'anticipo a Mociano, si gioca oggi. Notaresco oggi sfida la Pietralunghese, c'è anche Melloni, il tecnico Mazzocchetti. Partita durissima, ma vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi. Chieti in eccellenza, Del Moro ha firmato, la Provasto prende Russo. Bene, mi sa che abbiamo finito con il centro, sì, passiamo al Messaggero Abruzzo. L'Abruzzo in questi anni è tornato a correre per la Premier Meloni, il merito è di imprese e lavoratori. D'Alfonso, sempre lui, il gioco dell'Oca, nuova Pescara verso il rinvio, malumori nel centrodestra. Spacciatori in fuga, gettano via 208 dosi di cocaina, dall'Alba Adriatica l'auto non si ferma all'alto dei carabinieri e scappa a tutta velocità. Arrestati due albanesi a bordo. Ortona, il convegno dell'estrema destra, al via più agenti per evitare contestazioni. La famiglia Del Bosco, lo psichiatra e i genitori esclusi dal percorso scolastico. All'Aquila le riprese della fiction, Ester Pantano giudice, il tribunale è un set. Pescara, gli operatori del mercato di Porta Nuova banchi chiusi, l'investimento sulla linea L'Aquila Roma, arrivano 12 nuovi bus a Tua, i riconoscimenti, i ricercatori dell'università sfilano in centro a Teramo. Andiamo sul soppalco, a Montesilvano torna l'evento Cuori in azione insieme contro i rifiuti. Serie C, Pineto, oggi l'anticipo contro il Grosseto e poi Pescara, Meazzi pronti in rampa di lancio contro lo Spezia. Ferrovie conferma l'impegno sulla Pescara-Roma, evidentemente qualcun altro si è accorto oltre a noi che non se ne parlava più. Poi a ottobre arriva Piacere Abruzzo, primo salone regionale del turismo. Pescara slitta, la nuova Pescara verso il rinvio al 2029, Maretta nel centrodestra, De Renzis frena la proposta di Sospiri di prorogare ancora la fusione, Albore Mascia atto su cui lavorare, contrario ad Alfonso, gioco dell'Oca. Dal degrado a polo sportivo in comune il progetto per far rinascere via Tavo. Mercato di Porta Nuova, l'ira degli operatori, banchi chiusi, costi alti. A Montesilvano torna Cuori in azione insieme contro i rifiuti. Dalle ore 10 i partecipanti divisi in squadre si occuperanno di ambiente e inclusione. L'Aquila finge amicizie nei clan per truffare un'anziana, arrestata una 67enne, la donna aquilana ai domiciliari anche per estorsione e violenza privata. La vittima intimidita con messaggi è costretta a prelevare 2.300 euro. Tribunale trasformato in un set, Ester Pantano interpreta una giudice, curiosità e qualche disagio in città. 12 moderni bus Tua per la linea L'Aquila-Roma, investimento strategico, 5 milioni per la nuova flotta, in dotazione anche due mezzi elettrici. Scuole, strade, difesa del suolo, la provincia vara la maxi manovra. Parco Polisinelli, la proposta del Conalpa, via la rotatoria per riunire l'area verde. Sulmona, circolo tennis, la svolta sfrattata, l'associazione, la regione manda via i gestori dell'impianto dell'Incoronata, le attività saranno a rischio da giovedì. Disagi per 400 iscritti, il club è qui da 30 anni, ma negli ultimi 20 senza titolo, scontro sul canone. La barista lo respinge, lui la palpeggia, il 36enne è accusato di violenza sessuale. Gli approcci sono durati giorni fino a quando ha allungato le mani e a quel punto lei ha denunciato.
Avezzano, Galleria del Salviano, ripartono i lavori, previste chiusure notturne da ottobre. Chieti, 8 arresti in fabbrica, le sigarette erano illegali. L'operazione di squadra mobile e finanza di notte nelle campagne di Bucchianico. Dissesto idrogeologico, sempre a Chieti, su 4 palazzi, altri 50 alloggi da sgomberare. Ortona, evento di estrema destra, strade chiuse e più agenti, nel giorno ad alta tensione, è già partito il convegno delle polemiche, da Fiume al dissenso. Oggi due le manifestazioni opposte, quella dell'Ampi e quella di Forza Nuova. Famiglia nel bosco, cantelmi sui bimbi, genitori esclusi dal percorso scolastico. A Lanciano 3 figli portati via i genitori, la garante Terragni chiede un incontro. Teramo, l'inseguimento da film, gli spacciatori in fuga, gettano 208 dosi di coca Alba Adriatica, l'auto non si ferma all'alta dei carabinieri e scappa a tutta velocità. Nella corsa buca una gomma e si ferma a bordo. A bordo c'erano due albanesi arrestati. Sfilano i cercatori dell'università, la scienza invade il centro storico a Teramo. Poi sociale, sicurezza, ricostruzione, si accelera sulle assunzioni in comune. E a Giulianova parte il nuovo piano asfalti. Lo sport, Pescara, Meazzi in rampa di lancio, domani contro lo Spezia, mister Boucher ancora qualche dubbio di formazione. Pinetro contro il Grosseto, la rivelazione dopo il pareggio di Campobasso, i ragazzi di Barilari ospitano oggi pomeriggio la sorpresa migliore di questo scorcio di stagione. Il derby all'Aquila, Gasperoni dice partita importante ma non fondamentale visto che siamo ancora al quinto turno. Notaresco, oggi l'anticipo con la Pietralunghese, ricordiamo, a Mociano, poi Teramo, Borgarello resta in forte dubbio, il centro lo dava per escluso. Sant'Egidiese nella tana della Maceratese a seguito dei giallorossi, 200 tifosi. No, proprio non se ne parla per niente. Bene, prima nazionale. La nuova Italia comincia male, National League, il Belgio vince all'Olimpico 2-0, poi caro carburanti, si riduce lo sconto, tetto Eni ai prezzi. Multe, rottamazione in 1500 comuni, c'è anche Roma. La compagnia pubblica blocca diesel e verde per un mese. In retroscena, la Moral Suasion di Palazzo Chigi, l'analisi gasolio, nuova arma, geopolitica. Segnale a Trump, giornalisti qui benvenuti, Papa Leone missione a Parigi, no alla morte programmata. I fronti aperti, Zelensky ok di Donald alla licenza sui Patriot, Trump Xi, solo una tregua a tempo, proposta di pace dell'Iran agli Stati Uniti. E andiamo sul soppalco. Roma Storia Festival, Carlo Magno in company, i grandi del passato incantano i romani. I 150 film per l'edizione numero 21 della Mostra del Cinema di Roma, Chuck, la festa è capitale. Intervista a Vanzina, il mio giallo melò con Roma al centro. Beh, queste le notizie dei due quotidiani che solitamente leggiamo. Facciamo qualche saluto. Allora, buongiorno a Luigi Anni, buon weekend, buongiorno a Silvani Gianvittorio, Lorena Ciccioni, buon sabato, Valentina Campetti, Chiodi Luigi ed Anna, buongiorno e buon sabato a tutti da Lisbona, giro il Portogallo, meraviglioso, buongiorno a Freddy Federico, buongiorno Rita Ranalli, buongiorno Max Rastelli e buongiorno anche ad Antonella Leonio. Allora, è il momento di fare il primo blocco pubblicitario, dopodiché torniamo con tutte le nostre rubriche e il meteo anche.

La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.

0: Asso di Picche, Coffee, Lunch and Drinks, la tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244. Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia e le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11 a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
1: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco, troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
2: Bene, torniamo in studio, è il momento del meteo. Sentiamo Pierluigi cosa ci racconta oggi.

0: buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Eccoci qua.
1: Che ci dici?
0: Il tempo si è ristabilito totalmente, il passaggio è stato molto veloce, prevalentemente di notte, quindi direi che oggi e domani saranno due giornate di sole pieno, con temperature piano piano in aumento, e la prossima settimana insomma avremo la stessa situazione, con le temperature che tra l'altro cresceranno e diventeranno di 3-4 gradi superiori alla media del periodo. Questa notte intanto abbiamo avuto una minima di 12 gradi, qui a Giulianova all'interno si sono toccati anche 3-4 gradi nel prato dell'Aquila, quindi nella zona aquilana. È normale perché ha fluito aria più fredda proveniente appunto da nord, quindi al seguito della perturbazione che è passata la scorsa notte. Però ripeto, adesso insomma il tempo si ristabilisce, perché l'anticiclone questa volta delle Azzorre si espande verso il Mediterraneo e proteggerà l'Italia e la Spagna insomma per i prossimi 6-7 giorni, quindi non succederà assolutamente niente. Per vedere un peggioramento del tempo forse dovremmo aspettare la fine della prossima settimana o magari l'inizio della prossima ancora. Quindi
1: qualcosa si vede?
0: È intorno al 3-5 di ottobre qualcosa inizia a vedersi, ripeto, ma siamo già nella settimana successiva, qualche passaggio perturbato, mentre da domani insomma si vede l'aumento della temperatura sia nei bassi strati che in quota, quindi già da lunedì, martedì, mercoledì credo che potremmo tornare a mettere le mezze maniche, perché ritornerà un pochino di caldo, non eccessivo, però un po' di caldo si farà sentire nelle ore centrali del giorno, ecco.
1: Qualche ottobrata?
0: Sì, ottobrata più o meno, i valori potrebbero essere intorno ai 24 gradi di massima e
1: perfetti,
0: 16 di minima, quindi 24-16, questa è la temperatura, che sono temperature ideali per chi vuole stare insomma per e chi vuole stare all'aperto, ma anche chi vuole stare al chiuso, nel senso che non fa né freddo né caldo.
1: Perfetto, va bene. Eviterei di parlare del nazionale, tu che dici? Possiamo superare?
0: Ma io non ho visto niente, perché ripeto, l'Italia non
1: ti
0: la
1: sei,
0: seguo proprio.
1: Io ho visto solo il secondo tempo e ti sei risparmiato una noia mortale.
0: Ci sono stati diversi fischi alla fine.
1: Sì, sì,
0: cioè, io non capisco.
1: Ha passeggiato il Belgio, ha passeggiato.
0: Non capisco perché hanno ripreso Mancini quando ci stava Baldini.
1: Che almeno li menava dopo.
0: Sì, nel senso che fondamentalmente Mancini è una pasta riscaldata che non serve a nulla. Baldini faceva il suo con una squadra ovviamente limitata, però non capisco questa scelta. Io mi sono visto la Finlandia con la Francia e anche lì non ho capito l'Italia come ha fatto a perdere con la Finlandia, perché la Francia ha disposto facilmente della Finlandia in 4-7, ma 3-7 vinti direttamente, quindi non lo so, anche lì c'è stato un qualcosa che non è funzionato.
1: Va bene, io ti ringrazio, ci aggiorniamo a domattina.
0: Grazie, buona giornata.
1: Buon sabato, ciao. Allora, adesso invece andiamo alla pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
3: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è i migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Allora, oggi ricordiamo i santi Cosma e Damiano. Cosma e Damiano, medici anargiri, cioè gratuiti, secondo un'antica tradizione subirono il martirio a Ciro in Siria e il loro culto fu diffuso in tutta la Chiesa fin dal IV secolo. Il 26 settembre è la probabile data della dedicazione della basilica che a Roma porta il loro nome, edificata da Felice IV nel 530. Di loro si ha memoria nel canone romano. Auguri a chi si chiama Cosma e a chi Damiano, tanti auguri di buon onomastico. Invece il 26 settembre facciamo tanti auguri di buon compleanno a Mimmo Sciaretta, Marco Adriani, Sciana Michetti, Emanuela Ambrosi e Walter Squeo. Tanti auguri anche al nostro Walter Squeo. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Bene, adesso è il momento del secondo blocco pubblicitario, dopodiché le ultime notizie e l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi.
4: No, non ho niente da mettermi.
5: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
4: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
5: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
4: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
6: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'Açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. È in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax.
8: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
9: Sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
10: Meraviglioso!
9: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve.
11: Beh, solo l'acqua!
12: Meraviglioso!
9: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
12: Meraviglioso!
9: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
13: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
14: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
10: gli umami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre, Umami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Umami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Umami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.umami.it.
1: Allora, torniamo in studio, è il momento dell'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iacori. Intanto buondì anche a Maria Ida Petrella. Oggi sabato 26 settembre, la giornata mondiale degli amanti dei cani, anche la giornata internazionale del coniglio e la giornata internazionale per l'eliminazione totale delle armi nucleari istituita dalle Nazioni Unite. Questa ricorrenza richiama governi e cittadini all'impegno per un mondo libero dalle armi nucleari, ricordando i rischi umanitari, ambientali ed economici legati alla loro esistenza e promuovendo il dialogo e il disarmo come strumenti di pace. Non va un granché bene da questo punto di vista. È anche la giornata mondiale della contraccezione. Almanacco nel dettaglio: alle 7.46 la temperatura 17 gradi, l'umidità al 68%, il clima mite, il vento a 10 orari, la massima sarà di 23 gradi, la qualità dell'aria ha un indice di 34 ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 6.54, tramonta alle 18.57, il culmine è alle 12.56, la durata del giorno è 12 ore 3 minuti. La luna sorge alle 18.35, tramonta alle 7.43 di domani, fase lunare è piena, visibile al 100%. Nati oggi, il 26 settembre 1871, 155 anni fa, Winsor McCay, fumettista americano, fra le sue opere Little Nemo. 26 settembre 1941, 85 anni fa, Salvatore Accardo, violinista italiano. Poi ascolteremo La primavera dalle quattro stagioni di Vivaldi. 26 settembre 1966, 60 anni fa, Matteo Marzotto, manager italiano. Fatti nella storia. 26 settembre 1966, 60 anni fa, approvata la legge 792 con cui la denominazione del Ministero dell'Industria e del Commercio viene modificata il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Il provvedimento sarà pubblicato sul Gazzetta Ufficiale il successivo 10 ottobre. 26 settembre 1976, 50 anni fa, ancora a disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza terremoto in Friuli, il commissario straordinario Giuseppe Zamberletti ordina di requisire 10 ettari di terreno a Tolmezzo. 26 settembre 1981, 45 anni fa, per meriti nel campo artistico e letterario, il Presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini nomina senatore a vita l'81enne drammaturgo, regista e attore Edoardo De Filippo. 26 settembre 1986, 40 anni fa, arriva nelle edicole il primo numero del fumetto Dylan Dog, dal titolo L'alba dei morti viventi. È stato ideato da Tiziano Sclavi con i disegni di Claudio Villa, omonimo del celebre cantante e Angelo Stano, e viene pubblicato da Sergio Bonelli, editore, e fino ad oggi ancora continua, bellissimo. Frasi famose, queste sono di Accardo. Il violino è una voce che racconta sentimenti che le parole non riescono ad esprimere. Salvatore Accardo, nato il 26 settembre del 1941 a Torino, è un violinista italiano con un repertorio che spazia dalla musica barocca a quella contemporanea. È considerato uno dei maggiori esponenti della scuola violinistica italiana del Novecento. Compositori quali Salvatore Sciarrino, Franco Donatoni, Luigi Nono, Astor Piazzolla, Walter Piston, Christoph Penderecki e Yannis Xenakis gli hanno dedicato alcune loro opere. Bene, questo era l'almanacco a cura di Vincenzo Iaconi, sempre interessanti notizie. Prima di ascoltare la primavera dalle quattro stagioni di Vivaldi, andiamo a leggere le ultime notizie dall'ANSA. Intanto buongiorno a Betty Alme e anche ad Emanuela Marchetti. Inondazioni a Bangkok, dichiarato lo stato di calamità, piogge torrenziali da giovedì, caduti quasi 300 mm di pioggia. Stati Uniti e Cina, un canale di comunicazione per gli incidenti legati all'intelligenza artificiale. Pezeshkian, il presidente iraniano, sì all'ingresso in Iran degli ispettori nucleari dell'ONU. Possiamo raggiungere un accordo nell'ambito dei negoziati. Media, intelligence egiziana aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre. Kamel, il responsabile dell'intelligence appunto egiziana, era volato a Tel Aviv, raccomandò di concedere agevolazioni ad Hamas, però pare non lo abbiano ascoltato. Trump ha respinto la proposta dell'Iran, nuovi attacchi dopo le midterm. Wall Street Journal, bocciato il piano per cessare le ostilità. Moody's, Italia resiliente a shock energia, quest'anno PIL più 0,8%, deficit al 3% nel 2026, al 2,9% nel 2027, secondo analisi di Moody's. Nation League, l'Italia parte male, il Belgio vince 2-0, un gol per tempo di Goltz e Luke Bacchio. Bene, queste le ultimissime dall'ANSA, io saluto a questo punto gli amici che ci hanno seguito su Facebook, vi ricordo che potete risentire il notiziario tutto quando volete sui nostri canali, che poi noi ci rivediamo domattina alle ore 9 su Facebook sempre. Adesso invece, per gli amici che ci hanno seguito in radio e su tutti gli altri nostri canali online e non, potete ascoltare la primavera di Vivaldi dalle quattro stagioni.

0: E questa era la primavera famosissima dalle quattro stagioni di Vivaldi. Io mi ascolterei anche le altre tre se avete tempo. Vi auguro un buon sabato, un buon fine settimana. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali, solita ora della domenica, quindi alle ore 9. Buona giornata a tutti voi.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: It's so lovely when it's sunny.

Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gusto and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flotte a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco.

Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto! Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo. Vongole polpa a 5,90€ al pezzo. Seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

compagnia. È un rifugio dentro al bosco per nascondermi. La follia è un lungo bacio sulla bocca, dato per nostalgia.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

siedo, prendo fiato e comincio. Se ci penso poi non mi viene più, non ti vedo più e non riesco a dire nulla. Lo dico a te, ti racconto. Ti racconto che è bello che sono nato io e poi sei nata tu e che ti ho trovata presto. Così avremo tempo, perché lo so, sarà un attimo. Ti racconto mio fratello, lo dovresti conoscere. Non è un tipo facile, ma, come si dice, non me lo sarei perso per niente al mondo. Ti racconto che se avessi un figlio, vorrei che cantasse guardando il cielo dove mio padre vola e sembra fatto apposta, e vorrei che vedessi mia madre quando tiene in braccio i bambini, che vedessi i suoi occhi con i miei, credo che assomigli all'amore. Mi capisci? Dimmi quante volte vedi amore e stringimi la mano ogni volta. Ti racconto i baci, ma quelli li conosci. Ti racconto la musica,

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.
2: E inauguriamo questa mattina un nuovo tipo di flashback, un flashback che analizza la musica e ce la racconta attraverso gli anni. L'anno che abbiamo scelto oggi è il 1982, sono tantissime le canzoni, grandi successi, un anno straordinario per la musica internazionale italiana, segnato da grandi successi pop, dall'esplosione della New Wave e dai tormentoni legati anche alla vittoria dell'Italia ai mondiali di calcio in Spagna. Tra questi nuovi singoli c'era anche quello di Miguel Bosé. L'ascoltiamo con Bravi ragazzi.

Prossimo pezzo, sempre targato 1982, è stata la colonna sonora di un film che abbiamo amato, Paradise. Io me lo ricordo molto bene, anche se quando è uscito questo film in realtà non ero ancora nata, ma negli anni a seguire le televisioni lo hanno trasmesso spesso, e quindi ascoltiamo Phoebe Cates con Theme for Paradise. Bella, bella assai.

0: Flashback, quello che Radio G ha suonato negli anni passati.
1: Pensate che questo splendido pezzo nel 1982 era la seconda posizione della top annuale dei singoli più ascoltati quell'anno. Alla numero 5 c'era invece il grande Claudio Baglioni con un pezzo meraviglioso dedicato ad un figlio dal titolo Avrai.

Pezzo strepitoso di Paul McCartney e Stevie Wonder, Ebony and Ivory, l'abbiamo appena ascoltato qui. Pensate, quell'anno al nono posto c'era un pezzo molto simpatico, cantava Corrado, il pezzo si chiama, ve lo ricordate sicuramente, Carletto, molto simpatico.

Posizione 99 del 1992 dei pezzi più ascoltati quell'anno. Non so, a me questo pezzo piaceva tantissimo. Chissà perché era la posizione numero 99. Ma bisognerebbe andare a vedere quando è uscito a che posizione era. Comunque sono gli America con You Can Do Magic.

Posizione numero 98, c'era Vasco Rossi quell'anno, era il 1982 con Vado al Massimo. Con questo pezzo noi vi auguriamo un weekend davvero pieno e che sia come ce lo racconta Vasco Rossi. Grazie a tutti, ciao!

Dimenticato, in comune nessuno si interessa a valorizzare l'immobile. Viale Orsini, mando dissestato, limiti a traffico e sosta. Questo dovrebbe far pensare a chi decide di fare i lavori preservando i pini, non facendo un conto anche su quello che costa anche in termini ambientali poi rifare tutto da capo dopo qualche anno. Il piano delle manutenzioni, nuovi asfalti, per quanto è pericolosissimo, fate attenzione, piano delle manutenzioni, nuovi asfalti, lavori a ottobre nelle strade dell'Annunziata. Corso Garibaldi, serve il rilancio, i residenti in centro storico, restano 3 negozi, intervenga l'amministrazione. Visita all'associazione Carabinieri, il comandante della compagnia Morandi arriva nella sede della sezione giugliese. Fino a domenica pesca sportiva, ci sono le gare del campionato italiano. Roseto, verso le comunali nel 2027, le alleanze, nasce una nuova lista per Nunes, maggioranza più ampia al voto. Democratici per Roseto, dell'ex sindaco di Bonaventura, si schiera con il primo cittadino ricandidato. Tanto riunione da Sottanelli con Bella Chioma della Lega e del Piglio dell'UDC, oggi si presenta 40. Traballa il progetto di rimettere insieme il patto per l'Abruzzo, il centro-sinistra Ischia, l'ennesima spaccatura. I ragazzi di 6 paesi europei al Borsacchio, via al progetto Erasmus per lo studio e la valorizzazione della riserva con le guide e l'Arci di Chieti. Via Tosti, segnaletica per la sosta, parte segnatura delle strisce, installazione dei cartelli che indicano i parcheggi. Tra Piazza Ponne e Via Giotto, dati regolari dopo le analisi, revocato il divieto per l'acqua. Pineto, furto a un'anziana, truffa del finto carabiniere, 2 gli arresti, i malviventi hanno rubato 200 euro a un 87enne qualificandosi come militari, ma sono stati bloccati lungo la statale 16. A dare l'allarme è stato un parente della donna che è riuscito a indicare la targa e il modello dell'auto. Alleanza Verdi Sinistra, fusione Atri Pineto, un'opportunità, l'Atriano Nespoli, prospettive migliori per i giovani, la Pinetese illuminati, avviciniamo le comunità. Non si ha niente di cui parlare, si fanno ipotesi sulle fusioni, ormai abbiamo imparato. La media Mambelli ricostruita, la nuova scuola, restano carenze. Dopo la conquista del titolo italiano di Lorenzo, campionessa regionale. Pescara, l'unione con Montesilvano e Spoltore, nuova Pescara, no alla proroga, prime spaccature in maggioranza. Ecco. Centrodestra diviso sullo spostamento a febbraio 2029, il voto sull'emendamento rischia di saltare. De Renzi, di Fratelli d'Italia, marca la frattura con sospiri. Rinvio ingiustificabile, la fusione si faccia subito. Giudiziaria a Pescara, abusi su 3 ragazzine durante la posturale, indagini chiuse, ai domiciliari professionista 50enne che faceva riabilitazione alle minorenni. Montesilvano, lo stabile sgomberato nel 2022, incubo degrado, il palazzone di Via Lazio non lo vuole nessuno, deserta la seconda asta. Addio al professor Melizzi, aveva 88 anni, originario di Scerni, abitava a Montesilvano. L'Aquila, tratta l'Aquila Roma, le novità, la TUA rinnova il parco autobus con un investimento da 5 milioni. Entro un anno e mezzo i pendolari potranno viaggiare su 12 nuovi mezzi dotati di comfort e tecnologie. Presidente De Angelis, il ricambio della flotta è il più chiaro segnale di crescita e ammodernamento. Superstrada ad Avezzano, chiusura notturna per 2 mesi, accolta la richiesta dei sindaci, il cantiere partirà entro ottobre. Niente auto dalle 21 alle 6. Peccato non ci sia il direttore. L'Orsa Marena, la difesa valuta il rito abbreviato, nuovo rinvio ad Avezzano, udienza il 22 gennaio 2027 dopo l'astensione degli avvocati, 25 le parti civili. Si è costituito pure l'associazione Bagnini di Fossagine, secondo me. Chieti, Bucchianico, blitz di finanza e polizia, fabbrica clandestina di sigarette, scattano 8 arresti e 2 denunce, trovati 13 macchinari per realizzare i falsi pacchetti Marlboro. Nei guai anche il proprietario del sito, in carcere finiscono 2 italiani, un albanese, un inglese, 2 moldavi, un rumeno e un bulgaro. E in foto c'è il nostro concittadino D'Antonio. Bagnai lascia il seggio alla Camera e già sfida, si rivota il 15 e 16 novembre per la Lega in poll il segretario provinciale Bucci, Paolucci nel PD.
andiamo avanti. Lo sport.

dell'Azerbaijan, Russell in pole, poi Leclerc, Antonelli shock, va a muro l'incidente, l'inglese vola a Baku, poi la Ferrari di Charles e Piastri, Hamilton parte sesto, l'incidente per Kimi che chiude al 16° posto. Per vincere oggi servirà l'impresa. Calvario Sinner, salta anche Pechino, ginocchio non al meglio, sono triste, è lui stesso ad annunciarlo. Serie C, domani in campo ore 20:30, il Pescara vuole continuità, Boucher si affida ai senatori, con lo Spezia il tecnico cerca un cambio di passo e Fiorillo torna in gruppo. All'Adriatico all'Adriatico è atteso il pubblico delle grandi occasioni. Serie C, oggi al Mariani Pavone alle 14:30, il Pineto attende la sorpresa a Grosseto, i toscani sono ancora imbattuti, Barillari squalificato, chiede concentrazione, non sarà facile ma ho fiducia nei ragazzi. Serie D, il derby, l'Aquila Teramo in fiamma, il Gran Sasso previsto, il tutto esaurito sugli spalti, tre rosso-blu assenti a metà e sforza nei biancorossi, ancora forfè di Borgarello. Il doppio ex Condò dice due squadre che si giocheranno la promozione, oggi fa il DS del Latina, ho ricordi bellissimi sia con Teramo che con l'Aquila. Serie D, domani al Fadini, Giulianova, ora si riparte, mirino sull'Atletico Ascoli, il tecnico del Zotti pronto all'esordio con i giallorossi, Alpe squalifica Talciar, Misuraca, sentiamo un'atmosfera diversa, per uscire dalla crisi serve la vittoria, e speriamo bene. Intanto la Sant si rinnova, preso il 400° giocatore, presi Cittadino e Quiroz, anzi 400 e 401. Lanciano, ora la prima gioia in casa contro la Recanatese, vedremo, in promo poi abbiamo alle 15 l'anticipo a Mociano, si gioca oggi, Notaresco oggi sfida la Pietralunghese, c'è anche Melloni, il tecnico Mazzocchetti, partita durissima ma vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi. Chieti in eccellenza del Moro ha firmato, la Provasto prende Russo. Bene, mi sa che abbiamo finito con il centro, sì, passiamo al Messaggero Abruzzo. L'Abruzzo in questi anni è tornato a correre per la Premier Meloni, il merito è di imprese e lavoratori. D'Alfonso, sempre lui, il gioco dell'Oca, nuova Pescara verso il rinvio, malumori nel centrodestra. Spacciatori in fuga, gettano via 208 dosi di cocaina, dall'Alba Adriatica l'auto non si ferma all'alto dei carabinieri e scappa a tutta velocità. Arrestati due albanesi a bordo. Ortona, il convegno dell'estrema destra, al via più agenti per evitare contestazioni. La famiglia del Bosco, lo psichiatra, i genitori esclusi dal percorso scolastico. All'Aquila le riprese della fiction, Esther Pantano giudice, il tribunale è un set. Pescara, gli operatori del mercato di Porta Nuova banchi chiusi, l'investimento sulla linea L'Aquila Roma, arrivano 12 nuovi bus a Tua, i riconoscimenti, i ricercatori dell'università sfilano in centro a Teramo. Andiamo sul soppalco, a Montesilvano torna all'evento Cuori in azione insieme contro i rifiuti. Serie C, Pineto, oggi l'anticipo contro il Grosseto e poi Pescara, Meazzi pronti in rampa di lancio contro lo Spezia. Ferrovie conferma l'impegno sulla Pescara-Roma, evidentemente qualcun altro si è accorto oltre a noi che non se ne parlava più, poi a ottobre arriva Piacere Abruzzo, primo salone regionale del turismo. Pescara slitta, la nuova Pescara verso il rinvio al 2029, Maretta nel centrodestra, De Renzis frena la proposta di Sospiri di prorogare ancora la fusione, Albo Remascia atto su cui lavorare, contrario ad Alfonso, gioco dell'Oca. Dal degrado a polo sportivo in comune il progetto per far rinascere via Tavo. Mercato di Porta Nuova, l'ira degli operatori, banchi chiusi, costi alti. A Montesilvano torna Cuori in azione insieme contro i rifiuti, dalle ore 10 partecipanti divisi e squadre si occuperanno di ambiente e inclusione. L'Aquila finge amicizie nei clan per truffare un'anziana, arrestata una 67enne, la donna aquilana ai domiciliari anche per estorsione e violenza privata. La vittima intimidita con messaggi è costretta a prelevare 2.300 euro.
Tribunale trasformato in un set, Esther Pantano interpreta una giudice, curiosità e qualche disagio.

in città. 12 moderni bus TUA per la linea L'Aquila-Roma, investimento strategico, 5 milioni per la nuova flotta, in dotazione anche due mezzi elettrici. Scuole, strade, difesa del suolo, la provincia vara la maxi manovra. Parco Polisinelli, la proposta del Conalpa, via la rotatoria per riunire l'area verde. Sulmona, circolo tennis, la svolta sfrattata all'associazione, la regione manda via i gestori dell'impianto dell'incoronata, le attività saranno a rischio da giovedì. Disagi per 400 iscritti, il club è qui da 30 anni, ma negli ultimi 20 senza titolo, scontro sul canone. Il barista lo respinge, lui la palpeggia, il 36enne è accusato di violenza sessuale. Gli approcci sono durati giorni fino a quando ha allungato le mani e a quel punto lei ha denunciato. Avezzano, Galleria del Salviano, ripartono i lavori, previste chiusure notturne da ottobre. Chieti, 8 arresti in fabbrica, le sigarette erano illegali. L'operazione di squadra mobile e finanza di notte nelle campagne di Bucchianico. Dissesto idrogeologico, sempre a Chieti, su 4 palazzi, altri 50 alloggi da sgomberare. Ortona, evento di estrema destra, strade chiuse e più agenti, nel giorno ad alta tensione, è già partito il convegno delle polemiche, da Fiume al dissenso. Oggi due le manifestazioni opposte, quella dell'Ampi e quella di Forza Nuova. Famiglia nel bosco, cantelmi sui bimbi, genitori esclusi dal percorso scolastico. A Lanciano 3 figli portati via i genitori, la garante Terragni chiede un incontro. Teramo, l'inseguimento da film, gli spacciatori in fuga, gettano 208 dosi di coca alba Adriatica, l'auto non si ferma all'alta dei carabinieri e scappa a tutta velocità. Nella corsa buca una gomma e si ferma a bordo. A bordo c'erano due albanesi arrestati. Sfilano i cercatori dell'università, la scienza invade il centro storico a Teramo. Poi sociale, sicurezza e ricostruzione, si accelera sulle assunzioni in comune. E a Giulianova parte il nuovo piano asfalti. Lo sport, Pescara Meazzi in rampa di lancio, domani contro lo Spezia, Mister Boucher ancora qualche dubbio di formazione. Pinetro contro il Grosseto, la rivelazione dopo il pareggio di Campobasso, i ragazzi di Barilari ospitano oggi pomeriggio la sorpresa migliore di questo scorcio di stagione. Il derby all'Aquila, Gasperoni dice partita importante ma non fondamentale visto che siamo ancora al quinto turno. Notaresco, oggi l'anticipo con la Pietralunghese, ricordiamo, a Mociano, poi Teramo, Borgarello resta in forte dubbio, il centro lo dava per escluso. Sant'Egidiese nella tana della Maceratese a seguito dei giallorossi, 200 tifosi. No, proprio non se ne parla per niente. Bene, prima nazionale. La nuova Italia comincia male, National League, il Belgio vince all'Olimpico 2-0, poi caro carburanti, si riduce lo sconto, tetto Eni ai prezzi. Multe, rottamazione in 1500 comuni, c'è anche Roma. La compagnia pubblica blocca diesel e verde per un mese. In retroscena, la Moral Suasion di Palazzo Chigi, l'analisi, gasolio, nuova arma, geopolitica. Segnale a Trump, giornalisti qui benvenuti, Papa Leone missione a Parigi, no alla morte programmata. I fronti aperti, Zelensky ok di Donald alla licenza sui Patriot, Trump Xi, solo una tregua a tempo, proposta di pace dell'Iran agli Stati Uniti. E andiamo sul soppalco. Roma Storia Festival, Carlo Magno and Company, i grandi del passato incantano i romani. I 150 film per l'edizione numero 21 della Mostra del Cinema di Roma, Chuck, la festa è capitale. Intervista a Vanzina, il mio giallo melò con Roma al centro. Beh, queste le notizie dei due quotidiani che solitamente leggiamo. Facciamo qualche saluto. Allora, buongiorno a Luigi Anni, buon weekend, buongiorno a Silvani Gianvittorio, Lorena Ciccioni, buon sabato, Valentina Campetti, Chiodi Luigi e Danna, buongiorno e buon sabato a tutti da Lisbona,
giro il Portogallo, meraviglioso. Buongiorno a Freddy Federico, buongiorno Rita Ranalli, buongiorno Max Rastelli e buongiorno anche ad Antonella Leonio. Allora, è il momento di fare il primo blocco pubblicitario, dopodiché torniamo con tutte le nostre rubriche e il meteo anche.

è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it

0: di PIC, Coffee, Lunch and Drinks, la tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Via Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244. Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto alla giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email per Luigi Casalena @burianservice.net. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene, a Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
1: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco, troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
2: Bene, torniamo in studio, è il momento del meteo. Sentiamo Pierluigi cosa ci racconta oggi.

0: buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Eccoci qua.
1: Che ci dici?
0: Il tempo si è ristabilito totalmente, il passaggio è stato molto veloce, prevalentemente di notte, quindi direi che oggi e domani saranno due giornate di sole pieno, con temperature piano piano in aumento, e la prossima settimana insomma avremo la stessa situazione, con le temperature che tra l'altro cresceranno e diventeranno di 3-4 gradi superiori alla media del periodo. Questa notte intanto abbiamo avuto una minima di 12 gradi qui a Giulianova, all'interno si sono toccati anche 3-4 gradi nel plato dell'Aquila, quindi nella zona aquilana. È normale perché ha fluito aria più fredda proveniente appunto da nord, quindi al seguito della perturbazione che è passata la scorsa notte. Però ripeto, adesso insomma il tempo si ristabilisce, perché l'anticiclone questa volta delle Azzorre si espande verso il Mediterraneo e proteggerà l'Italia e la Spagna insomma per i prossimi 6-7 giorni, quindi non succederà assolutamente niente. Per vedere un peggioramento del tempo forse dovremmo aspettare la fine della prossima settimana o magari l'inizio della prossima ancora. Quindi
1: qualcosa si vede?
0: Beh, intorno al 3-5 di ottobre qualcosa inizia a vedersi, ripeto, ma siamo già nella settimana successiva, qualche passaggio perturbato, mentre da domani insomma si vede l'aumento della temperatura sia nei bassi strati che in quota, quindi già da lunedì, martedì, mercoledì credo che potremmo tornare a mettere le mezze maniche, perché ritornerà un pochino di caldo, non eccessivo, però un po' di caldo si farà sentire nelle ore centrali del giorno, ecco.
1: Qualche ottobrata?
0: Sì, ottobrata, più o meno i valori potrebbero essere intorno ai 24 gradi di massima e
1: perfetti,
0: 16 di minima, quindi 24-16, questa è la temperatura, che sono temperature ideali per chi vuole stare insomma per chi vuole stare all'aperto, ma anche chi vuole stare al chiuso, nel senso che non fa né freddo né caldo.
1: Perfetto, va bene. Eviterei di parlare nazionale, tu che dici? Possiamo superare?
0: Ma io non ho visto niente, perché ripeto, non, l'Italia non
1: ti
0: la
1: sei,
0: proprio.
1: Io ho visto solo il secondo tempo e ti sei risparmiato una noia mortale.
0: Ci sono stati diversi fischi alla fine.
1: Sì, sì,
0: cioè, io non capisco.
1: Ha passeggiato il Belgio, ha passeggiato.
0: Non capisco perché hanno ripreso Mancini quando ci stava Baldini,
1: che a me lo rimenava dopo.
0: Sì, nel senso che fondamentalmente Mancini è una pasta riscaldata che non serve a nulla. Baldini faceva il suo con una squadra ovviamente limitata, però non capisco questa scelta. Io mi sono visto la Finlandia con la Francia e anche lì non ho capito l'Italia come ha fatto a perdere con la Finlandia, perché la Francia ha disposto facilmente della Finlandia in 4-7, ma 3-7 vinti direttamente, quindi non lo so, anche lì c'è stato un qualcosa che non è funzionato.
1: Va bene, io ti ringrazio, ci aggiorniamo domattina.
0: Grazie, buona giornata.
1: Buon sabato, ciao. Allora, adesso invece andiamo alla pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
3: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è il migliore bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Allora, oggi ricordiamo i santi Cosma e Damiano. Cosma e Damiano, medici anargiri, cioè gratuiti, secondo un'antica tradizione subirono il martirio a Ciro in Siria e il loro culto fu diffuso in tutta la Chiesa fin dal IV secolo. Il 26 settembre è la probabile data della dedicazione della basilica che a Roma porta il loro nome, edificata da Felice IV nel 530. Di loro si ha memoria nel canone romano. Auguri a chi si chiama Cosma e a chi Damiano, tanti auguri di buon onomastico. Invece il 26 settembre facciamo tanti auguri di buon compleanno a Mimmo Sciaretta, Marco Adriani, Sciana Michetti, Emanuela Ambrosi e Walter Squeo. Tanti auguri anche al nostro Walter Squeo. E vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Bene, adesso è il momento del secondo blocco pubblicitario, dopodiché le ultime notizie e l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi.
4: Scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili. Trova anche per il lavoro le occasioni eleganti e il tempo libero? Certo! Tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biogiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Bacetta. Rinnova il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi leggeri.
5: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
6: Sono arrivate due gustose novità a Giulianova. E preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima

0: lo stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulia Nova in Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
1: Lo sapevi che era? Trasforma i tuoi rifiuti organici in energia.
2: Meraviglioso!
1: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. Era ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
3: Meraviglioso!
1: E con il fotovoltaico Era, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
3: Meraviglioso!
1: Perché con Era le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con Era? Meraviglioso!
4: 9 Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.

Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna,

0: 334-55-18. Seguici anche su Facebook e Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it.
1: Allora, torniamo in studio, è il momento dell'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iacora. Intanto buondì anche a Margherita Petrella. Oggi sabato 26 settembre, la giornata mondiale degli amanti dei cani, anche la giornata internazionale del coniglio e la giornata internazionale per l'eliminazione totale delle armi nucleari istituita dalle Nazioni Unite. Questa ricorrenza richiama governi e cittadini all'impegno per un mondo libero dalle armi nucleari, ricordando i rischi umanitari, ambientali ed economici legati alla loro esistenza e promuovendo il dialogo e il disarmo come strumenti di pace. Non va un granché bene da questo punto di vista. È anche la giornata mondiale della contraccezione. Almanacco nel dettaglio: alle 7.46 la temperatura 17 gradi, l'umidità al 68%, il clima mite, il vento a 10 orari, la massima sarà di 23 gradi, la qualità dell'aria ha un indice di 34 ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 6.54, tramonta alle 18.57, il culmine è alle 12.56, la durata del giorno è 12 ore 3 minuti. La luna sorge alle 18.35, tramonta alle 7.43 di domani, fase lunare è piena, visibile al 100%. Nati oggi, il 26 settembre 1871, 155 anni fa, Winsor McCay, fumettista americano, fra le sue opere Little Nemo. 26 settembre 1941, 85 anni fa, Salvatore Accardo, violinista italiano. Poi ascolteremo La primavera dalle quattro stagioni di Vivaldi. 26 settembre 1966, 60 anni fa, Matteo Marzotto, manager italiano. Fatti nella storia: 26 settembre 1966, 60 anni fa, approvata la legge 792 con cui la denominazione del Ministero dell'Industria e del Commercio viene modificata in Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Il provvedimento sarà pubblicato su Gazzetta Ufficiale il successivo 10 ottobre. 26 settembre 1976, 50 anni fa, ancora disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza terremoto in Friuli. Il commissario straordinario Giuseppe Zamberletti ordina di requisire 10 ettari di terreno a Tolmezzo. 26 settembre 1981, 45 anni fa, per meriti nel campo artistico e letterario, il Presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini nomina senatore a vita l'81enne drammaturgo, regista e attore Edoardo De Filippo. 26 settembre 1986, 40 anni fa, arriva nelle edicole il primo numero del fumetto Dylan Dog, dal titolo L'alba dei morti viventi. È stato ideato da Tiziano Sclavi con i disegni di Claudio Villa, omonimo del celebre cantante, e Angelo Stano, e viene pubblicato da Sergio Bonelli, editore, e fino ad oggi ancora continua, bellissimo. Frasi famose, queste sono di Accardo. Il violino è una voce che racconta sentimenti che le parole non riescono ad esprimere. Salvatore Accardo, nato il 26 settembre del 1941 a Torino, è un violinista italiano. con un repertorio che spazia dalla musica barocca a quella contemporanea. È considerato uno dei maggiori esponenti della scuola violinistica italiana del Novecento. Compositori quali Salvatore Sciarrino, Franco Donatoni, Luigi Nono, Astor Piazzolla, Walter Piston, Christoph Penderecki e Yannis Xenakis gli hanno dedicato alcune loro opere. Bene, questo era l'almanacco a cura di Vincenzo Iaconi, sempre interessanti notizie. Prima di ascoltare la primavera dalle quattro stagioni di Vivaldi, andiamo a leggere le ultime notizie dall'ANSA. Intanto buongiorno a Betty Alme e anche ad Emanuela Marchetti. Inondazione a Bangkok, dichiarato lo stato di calamità, piogge torrenziali da giovedì, caduti quasi 300 mm di pioggia. Stati Uniti e Cina, un canale di comunicazione per gli incidenti legati all'intelligenza artificiale. Pezeshkian, il presidente iraniano, sì all'ingresso in Iran degli ispettori nucleari dell'ONU. Possiamo raggiungere un accordo nell'ambito dei negoziati. Media, intelligence egiziana aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre. Kamel, il responsabile dell'intelligence appunto egiziana, era volato a Tel Aviv, raccomandò di concedere agevolazioni ad Hamas. Però pare non lo abbiano ascoltato. Trump ha respinto la proposta dell'Iran, nuovi attacchi dopo le midterm. Wall Street Journal, bocciato il piano per cessare le ostilità. Moody's, Italia resiliente a shock energia, quest'anno PIL più 0,8%, deficit al 3% nel 2026, al 2,9% nel 2027, secondo analisi di Moody's. Nation League, l'Italia parte male, il Belgio vince 2-0, un gol per tempo di Goltz e Luke Bacchio. Bene, queste le ultimissime dall'ANSA. Io saluto a questo punto gli amici che ci hanno seguito su Facebook, vi ricordo che potete risentire il notiziario tutto quando volete sui nostri canali, che poi noi ci rivediamo domattina alle ore 9 su Facebook sempre. Adesso invece, per gli amici che ci hanno seguito in radio e su tutti gli altri nostri canali online e non, potete ascoltare la primavera di Vivaldi dalle quattro stagioni.

0: E questa era la primavera famosissima dalle quattro stagioni di Vivaldi. Io mi ascolterei anche le altre tre se avete tempo. Vi auguro un buon sabato, un buon fine settimana. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali, solita ora della domenica, quindi alle ore 9. Buona giornata a tutti voi.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gusto and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gusto and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia, per info 347-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.
1: Quando ti sto vicino sento
2: buongiorno amici, siamo pronti ad aprire le porte della nostra mattinata italiana. Stamattina lo facciamo con Antonello Venditti e la sua Che fantastica storia è la vita. E sì, nonostante tutto, continua ad essere meravigliosa e degna di essere vissuta.

E stamattina vorrei salutare il maestro Ermanno Mattiucci, che ieri ci ha fatto scoprire delle esibizioni live con orchestra d'archi, non solo, del grande Lucio Dalla, tra i suoi pezzi più belli. Stamattina ne ascoltiamo due. Lo ringraziamo e lo salutiamo, il maestro Mattiucci, con la speranza, insomma, che ci delizi ancora con le sue selezioni. La sera dei miracoli e poi Se io fossi un angelo.

una sera di miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera che i cani parlano tra di loro della luna che sta per cadere e l'accento

sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

0: Grazie. Grazie. Io credo nella presenza di elementi misteriosi in mezzo alla gente. Sono sicuro che voi siete cristiani, umani, umanizzati se non altro, ma sono altrettanto sicuro che in mezzo a voi c'è qualche presenza misteriosa. Qualche angelo, ma non gli angeli dipinti nelle chiese, non solamente loro, non i troni, non i serafini, non i cherubini, ma un angelo un po' laico, il più laico di tutti, che è l'angelo custode. Quello che personalmente mi è sempre stato simpatico fin dall'inizio, che il cielo, dicono i nostri genitori, ci affida a lui perché da bambini ci protegga. E lui ci protegge non solo da bambini, ma anche quando diventiamo vecchi. Per esempio, quando un bambino gioca per strada, che la palla gli va nella strada, non guarda a destra cosa arriva. E se arriva un camion, una bicicletta, una zanzara, arriva l'angelo e lo salva. O un vecchio, quanti vecchi si addormentano al pomeriggio mentre leggono il giornale, magari gli occhiali si storgono, e l'angelo sottile come il vento glieli drizza. Allora io, siccome credo che tutti quanti prima o poi ce ne dobbiamo andare, anch'io, permettete, tutte le sere lo faccio questo rito, però è voluto, è anche preteso. Ma
1: vale, si tocca i testicoli.
0: Se il nostro destino fosse ritornare,
1: si parlava di morte.
0: E se quando ce ne andiamo,
1: prima o poi tutti noi ce ne dobbiamo andare, anche io.
0: Allora, se io questo mio presente fosse già un ritorno, per cui io fossi molto meglio di quello che sono, in realtà mi conosco, non sono per niente una cosa buona, ma mettiamo che io fossi già migliorato, ma se comunque non fosse ancora così, il prossimo ritorno mi piacerebbe essere un angelo. E non un serafino, non un trono, non un cherubino, ma un angelo custode, normale. Così starei insieme ai bambini, insieme ai vecchi, praticamente insieme a voi. Allora mi dico, giochiamo come se io fossi a un ritorno, e se invece di essere quel cantantino che sono, fossi un angelo. E se io fossi un angelo, davvero? E se io fossi un angelo?

fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo, invisibile, che bello.

sguardo biblico fisso. Ti do due ore al massimo, poi sulla testa ti piscere, sui vostri traffici, sui vostri topi.

Bene, abbiamo fatto questo viaggio all'interno del mondo di Lucio Dalla e adesso invece torniamo a quelle che sono i giovani artisti. Questo pezzo è stato portato nel 2016 a Sanremo, raccontava la triste storia, insomma, di molti, che appartiene, diciamo, a molti migranti, persone che arrivano da luoghi in cui c'è la povertà, in cui c'è appunto la guerra, nella speranza si imbarcano e nella speranza appunto di poter trovare qualcosa di meglio. È una storia, insomma, che si ripete negli anni e nei secoli ed è raccontata in modo leggero, delicato, dalla voce di Irene Fornaciari, la figlia appunto di Zucchero Fornaciari. Il pezzo si intitola Blu.

0: Visto che si parla di mare, ci viene in mente un'altra bellissima canzone che fa del mare appunto una metafora della vita. Due artisti straordinari, padre e figlio, Domenico e Massimo Modugno.
1: Tanto tempo fa, un grande filosofo indiano scrisse: nel mare della vita i fortunati vanno in crociera, gli altri nuotano

0: E allora siamo incappati in un servizio di 16 minuti di una televisione abruzzese, scusatemi, perché a fare l'intervista c'è la bella e brava Maria Rita Piersanti, quindi supponiamo che sia Rete 8, TV6, adesso non so quale rete televisiva era. Fecero un servizio su quando nel 1994, io avevo 10 anni, venne a Giulianova Fiorello con il suo karaoke. Stiamo un po'.
1: Terza serata qui a Giulianova in Abruzzo. Salutiamo tutta questa bella gente che per tre sere è stata qui con noi. In particolare, guardate, vai sul campo lungo e inquadra quella statua di Vittorio Emanuele che è colma di giovani che saltano, si divertono, guarda lì come stanno bene. Vittorio Emanuele che tra l'altro passò da qui tempi addietro per andare, mi diceva Castelletti, a Teano a bere un tè.
2: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare

0: L'avvenimento karaoke in brevissimo tempo ha rilanciato il canto come espressione libera del divertimento. Partendo da ingredienti semplicissimi, il pool itinerante di Italia 1 ha catturato l'attenzione dell'intera penisola, ambientando lo show in realtà geografiche anche sconosciute al grande pubblico. La formula si è rivelata particolarmente efficace proprio perché punta i riflettori su personaggi comuni che, per qualche minuto, vivono l'emozione di sentirsi al pari dei loro beniamini canori. In realtà, le tre serate in cui il karaoke si articola televisivamente da ciascuna delle sedi scelte è il frutto di un intenso lavoro concentrato in poche ore per decine di tecnici e attrezzisti della troupe. Folla esulta ad un segnale del regista e il grande meccanismo televisivo entra in azione. Il risultato propagandistico e commerciale maturato intorno a questo fenomeno è evidente. Apparecchiature e gadgets di ogni tipo hanno invaso il mercato, amplificando la notorietà dei personaggi che danno il volto al programma.
1: Perché ti piace tanto Fiorello? Simpaticissimo.
2: Solo per quello?
1: Sì, anche molto bello.
2: Molto bello, quindi l'ammiratrice. E a casa tua anche i genitori sono appassionati di questo spettacolo?
1: Sì, tanto, sì, lo guardano.
2: E le tue amiche e gli amici?
1: Anche.
2: Interferenza femminile, secondo te è veramente Fiorello bello?
3: Sì, perché c'è Claudia. Perché c'è Claudia.
2: Senti, tu parteciperesti al karaoke?
1: Sì, tanto.
2: E perché non ti sei iscritta per cantare qua?
1: Perché non ho fatto in tempo, non ho saputo in tempo che si poteva, dove si poteva iscrivere. Ma non ho fatto in tempo, se no mi sarei iscritta tanto volentieri, perché mi piace tanto cantare.
4: La trasmissione è nata l'anno scorso, io non c'ero, io ci sono da quest'anno. È stata ideata all'interno della struttura Fininvest di produzione dei programmi televisivi, così diretta da Fatma Ruffini, che appunto è nota perché ha ideato e diretto molti programmi. È stata ideata l'anno scorso sulla base di questo fortunato meccanismo nato in Giappone del cantare con la base musicale, con le lettere, le parole che si colorano in televisione.

0: all'interno della redazione di karaoke, vanno in giro delle persone a vedere delle piazze eccetera, quindi questa di Giulianova era piaciuta moltissimo all'organizzazione del karaoke. E fra l'altro noi siamo venuti a conoscenza di questo, abbiamo fatto la richiesta di poter avere la tappa di karaoke qui, abbiamo preso contatti con la redazione e poi siamo arrivati ad oggi, finalmente ci siamo riusciti.
1: Abbiamo

0: Siamo in compagnia di un ospite d'eccezione qui a Giulianova, Katia Noventa, che accompagna il karaoke da numerose puntate. Da quanto tempo esattamente?
1: Dall'inizio del karaoke, un anno e mezzo fa, sì.
0: Quindi proprio dall'inizio della trasmissione sei già lì?
1: Dopo un mese dall'inizio della trasmissione.
0: E come ti trovi a lavorare così, girando per tutta l'Italia, piazza dopo piazza, con tanta gente che ti chiama e ti cerca dappertutto?
1: Beh, benissimo, mi piace molto il contatto con la gente, e amo tantissimo fare il karaoke. È un po' difficile stare sempre fuori, sempre in albergo, però mi piace, diciamo, sì, mi piace molto.
0: Come sei entrata nello staff del karaoke?
1: Ho fatto un provino, dopo aver fatto varie trasmissioni a Canale 5, ho fatto questo provino il lunedì e la partenza era il martedì per la Calabria, perciò io l'ho fatto, il giorno dopo mi hanno chiamato e pensavo a uno scherzo ormai, perché sai, all'ultimo momento fai la valigia, parti. E così ho deciso di partire per questa avventura che poi piano piano è diventato sempre più grande. All'inizio il karaoke, sai, non c'era così tanta gente, non lo conoscevano in molti, e invece adesso è così, insomma, vedi anche tu.

0: Di quello che hai visto in tutta l'Italia, in tutte le piazze che avete girato, c'è qualcosa che ti ha colpito da parte del pubblico?
1: Ma sì, mi colpisce molto l'entusiasmo che hanno, poi sì, sono sorpresa, devo dirti, anche tutti questi fans che urlano, io ringrazio tutti, però forse non lo merito, non lo so. Sono
0: Beh, loro non sarebbero d'accordo, questo è sicuro. Vorresti mandare un messaggio a tutti questi fans?
1: Sì, mi piacerebbe poter salutare tutti di persona, però purtroppo non è possibile perché sono tanti, perciò mando un bacione a tutti.

0: Come avete vissuto in questi giorni con tanta gente assiepata davanti all'albergo, nonché ad affollarlo all'interno?
1: Niente, per noi è una grande occasione avere qui in albergo Fiorello. Certo, ci sono notevoli problemi di ordine soprattutto pubblico, comunque la FIN invece è molto ben organizzata perché ha 14 persone scortate in ogni momento, in ogni luogo dell'albergo da sei praticamente poliziotti della Verona Investigazioni. E non fanno avvicinare assolutamente nessuno in albergo, anche per entrare in albergo hanno bisogno di un tesserino, sia i clienti che il personale. La gente fuori, ecco, personalmente non è che ci dia grande fastidio, anzi per noi è tutta pubblicità, solamente ecco che molte volte questa gente che praticamente protegge, diciamo così, fra virgolette, Fiorello, non è molto gentile con loro. Parlandoci oggi, perché ecco c'era stata una piccola discussione con le persone fuori, loro hanno spiegato che il loro compito è quello di proteggere sia Fiorello che tutta la troupe della Fininvest, e quindi è che fuori ci siano 50, 100, 1000 o 25.000 persone, per loro è uguale. Il loro scopo, praticamente il loro incarico è quello di proteggere tutta la troupe di Italia 1, compresa Fiorello, da gli ammiratori, dai fan, esatto. Chiamiamoli così.

0: Shubidu. Mi resta solo un disco per tornare giù da te. A Giuliano, 3 mesi l'anno ci sto.
1: Ma al di là del conduttore, c'è qualcos'altro che li attira veramente?
2: Beh, la possibilità di cantare le canzoni, che sono sempre un motivo di attrazione molto forte, perché da casa tanti cantano, non so se a casa vostra, quando vedete la trasmissione cantante, comunque le nostre ricerche ci dicono che in tutta Italia tantissimi cantano durante la trasmissione. La possibilità di vedere la gente in piazza allegra, ecco, per cui anche in momenti come questi portare un po' di allegria nelle case è molto importante. E poi Fiorello, ecco, principalmente lui, l'allegria, la spontaneità di questa persona è...

0: Vere Fiorello con tutta la giusta qui, è praticamente una cosa molto importante, anche se ciò ci porta notevoli disagi anche con i clienti, soprattutto con il personale che deve essere a disposizione 24 ore su 24, hanno degli orari un po' particolari, loro pranzano dalle 14 alle 16 e dalle 23 all'1 di notte, fanno riunioni anche fino alle 3 alle 4, quindi ci deve essere sempre qualcuno che sia al loro fianco, camerieri e tutto, 24 ore su 24 il servizio in camera. Quindi ecco, noi abbiamo organizzato al meglio questa cosa per poter far fare una bella figura innanzitutto a Giulianova e poi ecco agli alberghi di tutta la costa.
1: E quando capita qualche concorrente particolarmente emozionato che si muove in maniera assurda sul palcoscenico, problemi neppure ce ne sono?
2: No, non ci sono problemi, l'unica mia paura è quella che la gente da casa pensa che sia una cosa falsa, perché quando c'è un personaggio che vuol fare più di quello che è, vorrebbe diventare quantomeno un personaggio televisivo, risulta alla fine falso, per cui non fa parte della nostra trasmissione e quindi è un pochino al di sopra delle righe, si riesce a capire che è uno che non c'entra niente col karaoke, perché il karaoke è una manifestazione dove bisogna divertirsi, non esibirsi.
1: Ecco, questo valga anche da consiglio per tutti coloro che volessero partecipare alle serate successive in tutta Italia. Fin quando andrà avanti il karaoke?
2: Allora fino a giugno sicuramente, poi bisogna vedere, anche perché è abbastanza stressante sia per me che per Fiorello, che per tutta la troupe, girare per l'Italia tutto l'inverno.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Allora, stavo pensando...

0: Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Sta per Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.
2: Flashback. La storia della musica va in onda su Radio G.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo. Vongole polpa a 5,90€ al pezzo. Seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Sabato 26 settembre 2026. Bene, chiudiamo la sigla e andiamo a leggere subito le notizie dal quotidiano dell'Abruzzo Il Centro. Vogliamo giustizia per Andrea, la tragedia del Colosseo, controlli su subappalti e sicurezza per la morte dell'operaio. Poi il centro cacciato, sala semivuota per il convegno con i neofascisti. Flop della kermesse ad Ortona. Pineto, truffa del finto carabinieri, arrestati in due. Ancora Nereto, a scuola arriva in cattedra il prof umanoide. Caro gasolio, scatta il primo sciopero da Giulianova Lira della marineria. Siamo in ginocchio, ora Eni congela i prezzi. Esodo biancorosso all'Aquila, parliamo di sport. Domani allo stadio Gran Sasso il Teramo a caccia dei tre punti, settore ospiti polverizzato. Calcio Serie C, Pineto in campo, c'è l'esame Grosseto. Storia ed impresa, Don Pè dell'Aquila, 130 anni in mostra. La notizia fumettistica, centropagina di Landog 40, i fumettisti Casalguida e Recchioni raccontano il mito, il mistero del guerriero di Capestrano. Soppalco, Meloni, ora l'Abruzzo corre, messaggio della Premier all'Economy Summit e Marsiglio testa l'umanoide. Opera da 21 milioni, un'impresa abruzzese ferma la frana di Petacciato. L'intervista al politologo Fabbri, gli USA stato socialista con Mentana, siamo amici. Vabbè. Andiamo avanti. Gli approfondimenti, l'Abruzzo Economy Summit, Meloni, l'Abruzzo cresce molto, il governo è pronto a sostenerlo, il videomessaggio della Premier, i vostri studenti sono una ricchezza, aiutiamoli a restare. E poi ora puntare sulle filiere strategiche, Macri, presidente di Leonardo, tutelare i settori funzionali all'interesse nazionale. Gli scenari, la sfida dell'aerospazio, ma la politica sia selettiva, l'analisi dell'economista Mauro, basta giudizi superficiali, ripartiamo dai dati, l'opportunità, tecnologia ed elettronica possono rilanciare anche l'automotive. PD abruzzesi, il PD dice invece abruzzesi peggio di 4 anni fa, Marinelli e Gileno, da Marsiglio, propaganda scollata dalla realtà. E ancora sugli stati generali dell'economia c'è un'intervista al politologo Fabbri, gli Stati Uniti socialisti e Giulio Cesare etnografo, io e Mentana siamo amici, ma chi ci può capire qualcosa su questo virgolettato? Nessuno, quindi vi invito a leggere l'intervista che è ampia e poi lui è veramente bravo, onestamente, bravo, un ottimo politologo. La verità di Petacciato, Italia spezzata in due, un'impresa d'Abruzzo ferma alla frana del Molise. Tra 75 ditte in corsa, il consorzio Pangea di Pescara vince l'appalto da 21 milioni. Pescatori in crisi, protesta da Giulianova, il prezzo del gasolio sale ancora, le marinerie pronte allo sciopero. Il presidente di Mare Blu, costi aumentati del 30% tra carburante, manutenzione e personale. Previsto lo stop delle attività il 22 ottobre, barche ferme in porto, appello al governo per gli aiuti. E intanto l'altalena delle tariffe, il diesel torna a sfiorare i 2,5 euro, poi ancora mare e lavoro, rotta su novità e tradizioni. I testimoni di Geova tra arte e speranza, 70 volontari all'Aquila incontrano i cittadini, culture diverse, convivono in pace e nel dialogo. La tragedia nella capitale, infortunio sul lavoro, rabbia e dolore, ora giustizia per Andrea, controlli sui subappalti. L'operaio di Crognaleto, morto a 22 anni, la CGIL dice ci costituiremo parte civile. 7 indagati, lunedì autopsia, una perizia sulla fune di sicurezza. E a scuola l'addio con lo striscione, l'abbraccio del liceo artistico Montauti, i ricordi degli amici commuovono i social. Ancora l'Aquila, Festival del Libro, non sono un guru, difendo la libertà anche scomoda, la destra deluso sulle tasse, chi lo dice? scusate, perdonatemi, lo dice Cruciani e andiamo avanti. Giornata tra influencer e attualità, nel pomeriggio incontri con Ferrazzoli, Mastracci, Principe, Morgera e Costantini. Di bene in meglio, il convegno con i neofascisti, noi qui non vi vogliamo, il centro Rete 8 banditi dalla tre giorni di Ortona, accrediti negati per il sold out, ma la sala è semivuota. Svelato il vero motivo, l'organizzatore Cetrullo, nomen omen, la testata Pinco Pallino, se vuole entra, ma a voi no. L'appello dell'Ampi, questi figuri hanno definitivamente tolto la maschera, ora in piazza e per solidarietà tutta la stampa non segua l'evento vietato al centro. C'è una foto dell'evento, che più che un evento sembra una riunione di condominio, come vedete in foto. Andiamo avanti, 10 persone, 15. L'anniversario, 40 anni per Dylan Dog, che emozione disegnarlo. Parla Casa Languida, illustratore dell'indagatore dell'incubo Un amore dall'adolescenza. Ho cominciato a leggere il personaggio sui banchi di scuola e ho continuato dopo. 10 anni fa poi ho iniziato a dare forma alle sue storie. È una fonte continua di apprendimento. L'intervista a Recchioni, l'altro fumettista, rischioso e provocatorio. Dylan non è solo horror, autore e curatore per 10 anni, il fumettista romano ha reinventato il personaggio. Sclavi Minotò per Mater Morbi, un film Strippoli sarebbe il giusto regista. Ancora la politica economica, Eni fissa i prezzi dei carburanti, per un mese un price cap, che significa un limite alto al prezzo, a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro per la benzina. Solo l'Eni, quindi informatevi dove si trovano questi distributori, è evidente che poi gli altri si dovranno un po' adeguare per evitare che ci sia una diminuzione delle vendite, speriamo presto. Funziona la moral suasion dell'esecutivo, asse con Descalzi, ora Meloni conta sulla frenata degli aumenti del costo dei rifornimenti alla pompa. Parliamo del decreto scuole, il testo non ancora a colle, qualche scuola chiuderà. Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri non è stato trasmesso a Quirinale, in alcuni quartieri i figli di immigrati superano il 30%, dice il sindaco di Milano. E andiamo a vedere quali sono le misure del decreto scuola, che francamente vediamole. Sanzione per il burka, divieto di partecipazione alle attività scolastiche con il volto coperto, anche qui c'è una legge del reale addirittura, 1875 credo, e per cui non c'è mai stato un burka a scuola. Tetto agli stranieri, alle elementari massimo 30%, agli alunni stranieri non nati in Italia o senza almeno 2 anni di materna. Alle medie e superiori il limite riguarda chi non ha frequentato con successo la scuola italiana per almeno 3 anni. Competenze linguistiche, 17,5 milioni di euro alle scuole dove non è possibile rispettare il tetto del 30%, quindi c'è una scappatoia, fondo da 3,4 milioni nel 2027, poi vedremo, faremo, diremo, 14,4 milioni nel 2028 per attività extracurricolari di italiano. Multe ai genitori, se la famiglia non sostiene il minore con gravi difficoltà linguistiche intervengono i servizi sociali, sanzioni da 200 a 1000 euro per chi non frequenta il percorso di italiano, che dirà la famiglia nel bosco. Addio agli istituti tecnici, gli istituti tecnici diventano licei tecnologici, gli istituti professionali diventano licei professionali, cambio di nome e basta. Dispersione scolastica, 70 milioni in più nel 2026 per orientamento, inclusione e contrasto alla dispersione scolastica, benissimo. Servizi digitali, 1 milione nel 2026 e 13 milioni nel 2027 per i servizi digitali del sistema SIDI, e poi avanti tutti così. Ancora le incognite sul voto alla Camera, Valditara alle urne a ottobre 27, ma in pista resta ancora Election Day. Andiamo ancora avanti. La guerra in Ucraina, Zelensky incassa i Patriot, il presidente americano concede la licenza, Putin gela i negoziati ma rassicura l'Europa, dice che non è sua intenzione attaccare gli stati europei, quindi preoccupatevi. Trump esalta i progressi con Xi, ma dal vertice esce una fumata grigia, media unanimi, più retorica che risultati. Il richiamo di Papa Leone alla Francia sul riarmo, diritto alla vita e laicità. Un Papa in visita a Parigi per la prima volta in 18 anni, l'ultimo era stato Benedetto XVI nel 2008. Nuovo duello a distanza con Trump sulla libertà di stampa. I giornalisti per me sono i benvenuti. Una bella frustata al presidente americano. La base MAGA si spacca sull'intelligenza artificiale. Bannon dice che Donald sbaglia, timori per le midterm. Sanchez guida il fronte critico. Teheran agli Stati Uniti, tregua di 7 giorni, cessate il fuoco e apertura di Hormuz. Attualità italiana, giovani violenti, inchiesta shock, la rete dei baby suprematisti su Telegram, prove di violenza, attentati anche a scuola, perquisiti 17 ragazzi in tutta Italia, ben 14 di loro risultano essere minorenni, sui social condividevano post contro ebrei, omosessuali e persone di colore. Caso a Torino, mio figlio ha fatto male a uno, l'appello disperato di una madre e un corpo a pezzi nel giardino di una professoressa. Il mistero sarà sciolto poi in giornata, credo. Maxi truffa a Fideuram, obiettivo l'ex capo Molesini, usati l'intelligenza artificiale e il voice calling, che è semplicemente modificare una voce per farla sembrare quella di qualcun altro attraverso un filtro computerizzato. Allora, andiamo avanti, riguarda i mutari, bollo auto e multe, rottamazione, la svolta per 1500 enti aderenti. Qui come siamo messi? Come si faceva, si vedeva, si portava, non si è portato, visto e fatto nulla? Siamo rimasti a quella del 1998, vero? Ancora guai per la Volkswagen, richiamate 3 milioni di auto, coinvolte Golf, Tiguan, Caddy e anche Audi Q3. Teramo. Servizi agli anziani, alla De Benedictis, casa di riposo in arrivo 100 posti, partiti lavori per 5 milioni di euro. A metà ottobre scatterà l'accreditamento per accogliere 35 ospiti in più, a seguire lo step per altri 65. Via al cantiere per l'efficientamento energetico che durerà 3 anni. Resta il nodo degli stipendi a ritardo che dovrebbe essere la priorità. Sub disperso in Sicilia. Il nostro concittadino sospese le ricerche, purtroppo lo stop è arrivato dopo oltre una settimana. Il maresciallo di Giulianova è sparito dal 16 settembre. Teramo, vicoli e piazze del centro tra rifiuti, scarsa cura e transenne di sicurezza dall'area del vecchio comunale a via delle Recluse fino a Vico del Sole. Tante le segnalazioni per pavimentazioni rotte, degrado e pericolo. Lutti a San Nicolò, rinviati tutti gli eventi, 3 decessi in poche ore hanno colpito la comunità terramana che si è stretta al dolore delle famiglie. Ecco i giardini Falcone e Borsellino a Fonte Baiano, l'intonazione ai magistrati e le loro scorte voluta dalla SAP, che è il sindacato di polizia. Appena Sant'Andrea, oggi e domani i laboratori Folk e Mercatini torna all'Abruz Festival. Notte europea dei ricercatori, sempre a Teramo, l'università porta la ricerca in città e celebra i suoi talenti. Cerimonia in centro per la consegna di 90 pergamene, il rettore Corsi, vogliamo costruire una comunità aperta. Bosco Martese, memoria dopo 83 anni, Rocca Santa Maria, associazioni e istituzioni ricordano la battaglia, simbolo della resistenza nel Teramano. Vediamo ancora. Notaresco, rifiuti a Grasciano, la provincia, nuove discariche, nessun via libera ai progetti. Il vicepresidente Marziani replica al sindaco di Gianvittorio che ha puntato il dito contro l'ente. Le nostre competenze restano limitate alla conformità urbanistica. Non si faccia lo scarica barile. Unione dei comuni a rischio scioglimento, la situazione debitoria supera i 900.000 euro, preoccupazioni sul futuro e tensioni tra amministratori, nessuno vuole fare presidente. Basciano apre la mensa scolastica, inaugurazione con studenti e autorità, la sala è stata realizzata con i fondi PNRR. Nereto, la didattica futuristica. A scuola arriva il prof umanoide, insegnerà scienze e tecnologia. Acquistato dal liceo Peano Rosa con una spesa di 70.000 euro, sarà operativo all'inizio di novembre. Sarà educato da un esperimento informatico e riceverà istruzioni dagli insegnanti sulle materie. Martin Sicuro, oggi il dibattito sulle battaglie per la tutela dell'ambiente, poi c'è il tempo pieno per gli alunni, introdotto un nuovo orario nella scuola elementare a Villa Rosa dell'istituto Pertini. Nasce lo sportello contro le discriminazioni a Tortoreto, comune e senza barriere, ANFAS lo attiveranno lunedì, aiuterà disabili e loro familiari. Giulianova, la città che non va, luoghi simbolo da salvare, l'intervista a Luigi Re, lo storico che ieri è stato con noi e con cui abbiamo fatto un'ampia chiacchierata sulla situazione culturale del centro storico del paese e comunque della città. Spazi culturali in abbandono e allarme, Casa Museo Braga e Museo dello Splendore chiusi da anni, Torrione con il tetto sfondato, Torrione Porta Napoli e le opere di Falconi finite ad Atri. Il Palazzo Re dimenticato, in comune nessuno si interessa a valorizzare l'immobile. Via Rossini, manto dissestato, limiti a traffico e sosta, questo dovrebbe far pensare a chi decide di fare i lavori preservando i pini, non facendo un conto anche su quello che costa anche in termini ambientali poi rifare tutto da capo dopo qualche anno. Il piano delle manutenzioni, nuovi asfalti, per l'altro è pericolosissimo, fate attenzione. Piano delle manutenzioni, nuovi asfalti, lavori a ottobre nelle strade dell'Annunziata. Corso Garibaldi, serve il rilancio, i residenti in centro storico, restano 3 negozi, intervenga l'amministrazione. Visita all'associazione Carabinieri, il comandante della compagnia Morandi arriva nella sede della sezione giugliese. Fino a domenica pesca sportiva, ci sono le gare del campionato italiano. Roseto, verso le comunali nel 2027, le alleanze, nasce una nuova lista per Nunes, maggioranza più ampia al voto. Democratici per Roseto, dell'ex sindaco di Bonaventura, si schiera con il primo cittadino ricandidato. Tanto riunione da Sottanelli con Bella Chioma della Lega e del Pidio dell'UDC, oggi si presenta 40. Traballa il progetto di rimettere insieme il patto per l'Abruzzo, il centro-sinistra Ischia, l'ennesima spaccatura. I ragazzi di 6 paesi europei al Borsacchio, via al progetto Erasmus per lo studio e la valorizzazione della riserva con le guide e l'arci di Chieti. Via Tosti, segnaletica per la sosta, parte segnatura delle strisce, installazione dei cartelli che indicano i parcheggi. Tra Piazza Ponne e Via Giotto, dati regolari dopo le analisi, revocato il divieto per l'acqua. Pineto, furto a un'anziana, truffa del finto carabiniere, 2 gli arresti, i malviventi hanno rubato 200 euro a un 87enne qualificandosi come militari, ma sono stati bloccati lungo la statale 16. A dare l'allarme è stato un parente della donna che è riuscito a indicare la targa e il modello dell'auto. Alleanza Verdi-Sinistra, fusione Atri-Pineto, un'opportunità, Latriano-Nespoli, prospettive migliori per i giovani, la pinetese illuminati, avviciniamo le comunità. Non si ha niente di cui parlare, si fanno ipotesi sulle fusioni, ormai abbiamo imparato. La media Mambelli ricostruita, la nuova scuola, restano carenze. Dopo la conquista del titolo italiano, Di Lorenzo, campionessa regionale. Pescara, l'unione con Montesilvano e Spoltore, nuova Pescara, no alla proroga, prime spaccature in maggioranza. Ecco. Centrodestra diviso sullo spostamento a febbraio 2029, il voto sull'emendamento rischia di saltare. De Renzi, di Fratelli d'Italia, marca la frattura con sospiri. Rinvio ingiustificabile, la fusione si faccia subito. Giudiziari a Pescara, abusi su 3 ragazzine durante la posturale, indagini chiuse, ai domiciliari professionista 50enne che faceva riabilitazione alle minorenni. Montesilvano, lo stabile sgomberato nel 2022, incubo degrado, il palazzone di Via Lazio non lo vuole nessuno, deserta la seconda asta. Addio al professor Melizzi, aveva 88 anni, originario di Scerni, abitava a Montesilvano. L'Aquila tratta l'Aquila Roma, le novità, la Tua rinnova il parco autobus con un investimento da 5 milioni. Entro un anno e mezzo i pendolari potranno viaggiare su 12 nuovi mezzi dotati di comfort e tecnologie. Presidente De Angelis, il ricambio della flotta è il più chiaro segnale di crescita e ammodernamento. Superstrada ad Avezzano, chiusura notturna per 2 mesi, accolta la richiesta dei sindaci, il cantiere partirà entro ottobre, niente auto dalle 21 alle 6. Peccato non ci sia il direttore, l'Orsam Arena, la difesa valuta il rito abbreviato, nuovo rinvio ad Avezzano, udienza il 22 gennaio 2027 dopo l'astensione degli avvocati, 25 le parti civili. Si è costituito pure l'associazione Bagnini di Fossagine, secondo me. Chieti, Bucchianico, blitz di finanza e polizia, fabbrica clandestina di sigarette, scattano 8 arresti e 2 denunce, trovati 13 macchinari per realizzare i falsi pacchetti Marlboro. Nei guai anche il proprietario del sito, in carcere finiscono 2 italiani, un albanese e un inglese.

passeggia sull'Italia, all'Olimpico pioggia di fischi, Mancini bis non rianima dalla delusione, azzurri travolti 2-0 dai diavoli rossi. Mancini dice che capisce l'amarezza dei tifosi, male in avvio, bene il secondo tempo, Calafiori, non siamo partiti bene. Supercoppa, c'è la data, si gioca il 22 dicembre, Inter e Lazio si sfideranno in finale a San Siro. Intanto la Juve studia il futuro, serve un terzino sinistro. Formula 1, oggi GP dell'Azerbaijan, Russell in pole, poi Leclerc, Antonelli shock, va a muro, l'incidente, l'inglese vola a Baku, poi la Ferrari di Charles e Piastri, Hamilton parte sesto, l'incidente per Kimi che chiude al 16° posto. Per vincere oggi servirà l'impresa. Calvario Sinner, salta anche Pechino, ginocchio non al meglio, sono triste, lui stesso ad annunciarlo. Serie C, domani in campo ore 20:30 e Pescara vuole continuità, Boucher si affida ai senatori, con lo Spezia il tecnico cerca un cambio di passo e Fiorillo torna in gruppo. All'Adriatico è atteso il pubblico delle grandi occasioni. Serie C, oggi al Mariani Pavone alle 14:30, il Pineto attende la sorpresa a Grosseto, i toscani sono ancora imbattuti, Bari Lari squalificato, chiede concentrazione, non sarà facile ma ho fiducia nei ragazzi. Serie D, il derby, l'Aquila Teramo in fiamma, il Gran Sasso previsto, il tutto esaurito sugli spalti, tre rosso-blu assenti a metà e a sforza nei biancorossi, ancora forfè di Borgarello. Il doppio ex Condò dice due squadre che si giocheranno la promozione, oggi fa il DS del Latina, ho ricordi bellissimi sia con Teramo che con l'Aquila. Serie D, domani al Fadini, Giulianova, ora si riparte, mirino sull'Atletico Ascoli, il tecnico del Zotti pronto all'esordio con i giallorossi, Alpe squalifica Tacciar, Misuraca, sentiamo un'atmosfera diversa, per uscire dalla crisi serve la vittoria, e speriamo bene. Intanto la Sant si rinnova, preso il 400° giocatore, presi Cittadino e Quiroz, anzi 400 e 401. Lanciano, ora la prima gioia in casa contro la Recanatese, vedremo, in promo poi abbiamo alle 15 l'anticipo a Mociano, si gioca oggi, Notaresco oggi sfida la Pietralunghese, c'è anche Melloni, il tecnico Mazzocchetti, partita durissima ma vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi. Chieti in eccellenza, Del Moro ha firmato, la Provasto prende Russo. Bene, mi sa che abbiamo finito con il centro, sì, passiamo al Messaggero Abruzzo. L'Abruzzo in questi anni è tornato a correre per la Premier Meloni, il merito è di imprese e lavoratori. D'Alfonso, sempre lui, il gioco dell'Oca, nuova Pescara verso il rinvio, malumori nel centrodestra. Spacciatori in fuga, gettano via 208 dosi di cocaina, dall'Alba Adriatica l'auto non si ferma all'alto dei carabinieri e scappa a tutta velocità. Arrestati due albanesi a bordo. Ortona, il convegno dell'estrema destra, al via più agenti per evitare contestazioni. La famiglia del Bosco, lo psichiatra, i genitori esclusi dal percorso scolastico. All'Aquila le riprese della fiction, Esther Pantano giudice, il tribunale è un set. Pescara, gli operatori del mercato di Porta Nuova banchi chiusi, l'investimento sulla linea L'Aquila Roma, arrivano 12 nuovi bus a Tua, i riconoscimenti, i ricercatori dell'università sfilano in centro a Teramo. Andiamo sul soppalco, a Montesilvano torna all'evento Cuori in azione insieme contro i rifiuti. Serie C, Pineto, oggi l'anticipo contro il Grosseto e poi Pescara, Meazzi pronti in rampa di lancio contro lo Spezia. Ferrovie conferma l'impegno sulla Pescara-Roma, evidentemente qualcun altro si è accorto oltre a noi che non se ne parlava più, poi a ottobre arriva Piacere Abruzzo, primo salone regionale del turismo. Pescara slitta, la nuova Pescara verso il rinvio al 2029, Maretta nel centrodestra, De Renzi frena la proposta di Sospiri di prorogare ancora la fusione, Albo Remascia atto su cui lavorare, contrario ad Alfonso, gioco dell'Oca. Dal degrado a polo sportivo in comune il progetto per far rinascere via Tavo. Mercato di Porta Nuova, l'ira degli operatori, banchi chiusi, costi alti. A Montesilvano

una coordinazione insieme contro i rifiuti. Dalle ore 10 i partecipanti divisi e squadre si occuperanno di ambiente e inclusione. L'Aquila finge amicizie nei clan per truffare un'anziana arrestata, una 67enne, la donna aquilana ai domiciliari anche per estorsione e violenza privata. La vittima intimidita con messaggi è costretta a prelevare 2.300 euro. Tribunale trasformato in un set, Esther Pantano interpreta una giudice, curiosità e qualche disagio in città. 12 moderni bus TUA per la linea L'Aquila-Roma, investimento strategico, 5 milioni per la nuova flotta, in dotazione anche due mezzi elettrici. Scuole, strade, difesa del suolo, la provincia vara la maxi manovra. Parco Polisinelli, la proposta del Conalpa, via la rotatoria per riunire l'area verde. Sulmona, circolo tennis, la svolta sfrattata, l'associazione, la regione manda via i gestori dell'impianto dell'Incoronata, le attività saranno a rischio da giovedì. Disagi per 400 iscritti, il club è qui da 30 anni, ma negli ultimi 20 senza titolo, scontro sul canone. Il barista lo respinge, lui la palpeggia, il 36enne è accusato di violenza sessuale. Gli approcci sono durati giorni fino a quando ha allungato le mani e a quel punto lei ha denunciato. Avezzano, Galleria del Salviano, ripartono i lavori, previste chiusure notturne da ottobre. Chieti, 8 arresti in fabbrica, le sigarette erano illegali. L'operazione di squadra mobile e finanza di notte nelle campagne di Bucchianico. Dissesto idrogeologico sempre a Chieti, su 4 palazzi e altri 50 alloggi da sgomberare. Ortona, evento di estrema destra, strade chiuse e più agenti, nel giorno ad alta tensione, è già partito il convegno delle polemiche, da Fiume al dissenso. Oggi due le manifestazioni opposte, quella dell'Ampi e quella di Forza Nuova. Famiglia nel bosco, cantelmi sui bimbi, genitori esclusi dal percorso scolastico. A Lanciano 3 figli portati via i genitori, la garante Terragni chiede un incontro. Teramo, l'inseguimento da film, gli spacciatori in fuga, gettano 208 dosi di coca alba Adriatica, l'auto non si ferma all'alta dei carabinieri e scappa a tutta velocità. Nella corsa buca una gomma e si ferma a bordo. A bordo c'erano due albanesi arrestati. Sfilano i ricercatori dell'università, la scienza invade il centro storico a Teramo. Poi sociale, sicurezza e ricostruzione, si accelera sulle assunzioni in comune. E a Giulianova parte il nuovo piano asfalti. Lo sport, Pescara, Meazzi in rampa di lancio, domani contro lo Spezia, Mister Boucher ancora qualche dubbio di formazione. Pinetro contro il Grosseto, la rivelazione dopo il pareggio di Campobasso, i ragazzi di Barilari ospitano oggi pomeriggio la sorpresa migliore di questo scorcio di stagione. Il derby all'Aquila, Gasperoni dice partita importante ma non fondamentale visto che siamo ancora al quinto turno. Notaresco, oggi l'anticipo con la Pietralunghese, ricordiamo, a Mociano, poi Teramo, Borgarello resta in forte dubbio, il centro lo dava per escluso. Sant'Egidiese nella tana della Maceratese a seguito dei giallorossi, 200 tifosi. Giuliano proprio non se ne parla per niente. Bene, prima nazionale. La nuova Italia comincia male, National League, il Belgio vince all'Olimpico 2-0, poi caro carburanti, si riduce lo sconto, tetto Eni ai prezzi. Multe, rottamazione in 1500 comuni, c'è anche Roma. La compagnia pubblica blocca diesel e verde per un mese. In retroscena, la Moral Suasion di Palazzo Chigi, l'analisi, gasolio, nuova arma, geopolitica. Segnale a Trump, giornalisti qui benvenuti, Papa Leone missione a Parigi, no alla morte programmata. I fronti aperti, Zelensky ok di Donald, alla licenza sui Patriot, Trump Xi, solo una tregua a tempo, proposta di pace dell'Iran agli Stati Uniti. E andiamo sul soppalco. Roma Storia Festival, Carlo Magno in company, i grandi del passato incantano i romani.
i 150 film per l'edizione numero 21 della Mostra del Cinema di Roma, Chuck, la festa è capitale. Intervista a Vanzina, il mio giallo melò con Roma al centro. Beh, queste le notizie dei due quotidiani che solitamente leggiamo. Facciamo qualche saluto. Allora, buongiorno a Luigi Anni, buon weekend, buongiorno a Silvano Gianvittorio, Lorena Ciccioni, buon sabato, Valentina Campetti, Chiodi Luigi Danna, buongiorno e buon sabato a tutti da Lisbona, giro il Portogallo, meraviglioso, buongiorno a Freddy Federico, buongiorno Rita Ranalli, buongiorno Max Rastelli e buongiorno anche ad Antonella Leonio. Allora, è il momento di fare il primo blocco pubblicitario, dopodiché torniamo con tutte le nostre rubriche e il meteo anche.

è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.

0: Palazzo di Pink. Coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Via Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244. Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora, nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto alla giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email per Luigi Casalena @burianservice.net.
1: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene, a Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
2: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, Oltre al pesce fresco, troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
3: Bene, torniamo in studio, è il momento del meteo. Sentiamo Pierluigi cosa ci racconta oggi.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Eccoci qua.
1: Che ci dici?
0: Il tempo si è ristabilito totalmente, il passaggio è stato molto veloce, prevalentemente di notte, quindi direi che oggi e domani saranno due giornate di sole pieno, con temperature piano piano in aumento, e la prossima settimana insomma avremo la stessa situazione, con le temperature che tra l'altro cresceranno e diventeranno di 3-4 gradi superiori alla media del periodo. Questa notte intanto abbiamo avuto una minima di 12 gradi qui a Giulianova, all'interno si sono toccati anche 3-4 gradi nel plato dell'Aquila, quindi nella zona aquilana. È normale perché ha affluito aria più fredda proveniente appunto da nord, quindi al seguito della perturbazione che è passata la scorsa notte. Però ripeto, adesso insomma il tempo si ristabilisce, perché l'anticiclone, questa volta delle Azzorre, si espande verso il Mediterraneo e proteggerà l'Italia e la Spagna insomma per i prossimi 6-7 giorni, quindi non succederà assolutamente niente. Per vedere un peggioramento del tempo forse dovremmo aspettare la fine della prossima settimana o magari l'inizio della prossima ancora. Quindi
1: qualcosa si vede?
0: Beh, intorno al 3-5 di ottobre qualcosa inizia a vedersi, ripeto, ma siamo già nella settimana successiva, qualche passaggio perturbato, mentre da domani insomma si vede l'aumento della temperatura sia nei bassi strati che in quota, quindi già da lunedì, martedì, mercoledì credo che potremmo tornare a mettere le mezze maniche, perché ritornerà un pochino di caldo, non eccessivo, però un po' di caldo si farà sentire nelle ore centrali del giorno, ecco.
1: Qualche ottobrata?
0: Sì, ottobrata, più o meno i valori potrebbero essere intorno ai 24 gradi di massima e
1: perfetti,
0: 16 di minima, quindi 24-16, questa è la temperatura, che sono temperature ideali per chi vuole stare insomma per chi vuole stare all'aperto, ma anche chi vuole stare al chiuso, nel senso che non fa né freddo né caldo.
1: Perfetto, va bene. Eviterei di parlare della nazionale, tu che dici? Possiamo superare?
0: Ma io non ho visto niente, perché ripeto, non l'Italia non
1: ti
0: la
1: sei,
0: seguo proprio.
1: Io ho visto solo il secondo tempo e ti sei risparmiando una noia mortale.
0: Ci sono stati diversi fischi alla fine.
1: Sì.
0: Io non capisco.
1: Ha passeggiato il Belgio, ha passeggiato.
0: Non capisco perché hanno ripreso Mancini quando ci stava Baldini,
1: che almeno li menava dopo.
0: Sì, nel senso che fondamentalmente Mancini è una pasta riscaldata che non serve a nulla. Baldini faceva il suo con una squadra ovviamente limitata, però non capisco questa scelta. Io mi sono visto la Finlandia con la Francia e anche lì non ho capito l'Italia come ha fatto a perdere con la Finlandia, perché la Francia ha disposto facilmente della Finlandia in 4-7, ma 3-7 quindi direttamente, quindi non lo so, anche lì c'è stato un qualcosa che non è funzionato.
1: Va bene, io ti ringrazio, ci aggiorniamo domattina.
0: Grazie, buona giornata.
1: Buon sabato, ciao. Allora, adesso invece andiamo alla pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
3: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è il miglior bar direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Allora, oggi ricordiamo i santi Cosma e Damiano. Cosma e Damiano, medici anargiri, cioè gratuiti, secondo un'antica tradizione subirono il martirio a Ciro in Siria e il loro culto fu diffuso in tutta la Chiesa fin dal IV secolo. Il 26 settembre è la probabile data della dedicazione della basilica che a Roma porta il loro nome, edificata da Felice IV nel 530. Di loro si ha memoria nel canone romano. Auguri a chi si chiama Cosma e a chi Damiano, tanti auguri di buon onomastico. Invece il 26 settembre facciamo tanti auguri di buon compleanno a Mimmo Sciaretta, Marco Adriani, Shana Michetti, Emanuela Ambrosi e Walter Squeo. Tanti auguri anche al nostro Walter Squeo E vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 800 7010 e 085 800 33 66. Bene, adesso è il momento del secondo blocco pubblicitario, dopodiché le ultime notizie e l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi.
4: Scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili. Trova anche per il lavoro le occasioni eleganti e il tempo libero? Certo! Tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Bacetta. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi leggeri.
5: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
6: Sono arrivate due gustose novità a Giulianova. E preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è la

0: buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulia Nova in Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
1: Lo sapevi che era? Trasforma i tuoi rifiuti organici in energia.
2: Meraviglioso!
1: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. Era ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
3: Meraviglioso!
1: E con il fotovoltaico Era, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
3: Meraviglioso!
1: Perché con Era le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con Era? Meraviglioso!
4: 9 Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.

0: 351-5518. Seguici anche su Facebook e Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it.
1: Allora, torniamo in studio, è il momento dell'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iacori. Intanto buondì anche a Maria Ida Petrella. Oggi sabato 26 settembre, la giornata mondiale degli amanti dei cani, anche la giornata internazionale del coniglio e la giornata internazionale per l'eliminazione totale delle armi nucleari istituita dalle Nazioni Unite. Questa ricorrenza richiama governi e cittadini all'impegno per un mondo libero dalle armi nucleari, ricordando i rischi umanitari, ambientali ed economici legati alla loro esistenza e promuovendo il dialogo e il disarmo come strumenti di pace. Non va un granché bene da questo punto di vista. È anche la giornata mondiale della contraccezione. Almanacco nel dettaglio: alle 7.46 la temperatura 17 gradi, l'umidità al 68%, il clima mite, il vento a 10 orari, la massima sarà di 23 gradi, la qualità dell'aria ha un indice di 34 ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 6.54, tramonta alle 18.57, il culmine è alle 12.56, la durata del giorno è 12 ore 3 minuti. La luna sorge alle 18.35, tramonta alle 7.43 di domani, fase lunare piena, visibile al 100%. Dati oggi, il 26 settembre 1871, 155 anni fa, Winsor McCay, fumettista americano, fra le sue opere Little Nemo. 26 settembre 1941, 85 anni fa, Salvatore Accardo, violinista italiano. Poi ascolteremo La primavera dalle quattro stagioni di Vivaldi. 26 settembre 1966, 60 anni fa, Matteo Marzotto, manager italiano. Fatti nella storia: 26 settembre 1966, 60 anni fa, approvata la legge 792 con cui la denominazione del Ministero dell'Industria e del Commercio viene modificata il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Il provvedimento sarà pubblicato su Gazzetta Ufficiale il successivo 10 ottobre. 26 settembre 1976, 50 anni fa, ancora a disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza terremoto in Friuli, il commissario straordinario Giuseppe Zamberletti ordina di requisire 10 ettari di terreno a Tolmezzo. 26 settembre 1981, 45 anni fa, per meriti nel campo artistico e letterario, il Presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini nomina senatore a vita l'81enne drammaturgo, regista e attore Edoardo De Filippo. 26 settembre 1986, 40 anni fa, arriva nelle edicole il primo numero del fumetto Dylan Dog, dal titolo L'alba dei morti viventi. È stato ideato da Tiziano Sclavi con i disegni di Claudio Villa, omonimo del celebre cantante, e Angelo Stano, e viene pubblicato da Sergio Bonelli, editore, e fino ad oggi ancora continua, bellissimo. Frasi famose, queste sono di Accardo. Il violino è una voce che racconta sentimenti che le parole non riescono ad esprimere. Salvatore Accardo, nato il 26 settembre del 1941 a Torino, è un violinista italiano. con un repertorio che spazia dalla musica barocca a quella contemporanea. È considerato uno dei maggiori esponenti della scuola violinistica italiana del Novecento. Compositori quali Salvatore Sciarrino, Franco Donatoni, Luigi Nono, Astor Piazzolla, Walter Piston, Christoph Penderecki e Yannis Xenakis gli hanno dedicato alcune loro opere. Bene, questo era l'Almanacco a cura di Vincenzo Iaconi, sempre interessanti notizie. Prima di ascoltare la Primavera dalle quattro stagioni di Vivaldi, andiamo a leggere le ultime notizie dall'ANSA. Intanto buongiorno a Betty Alme e anche ad Emanuela Marchetti. Inondazione a Bangkok, dichiarato lo stato di calamità, piogge torrenziali da giovedì, caduti quasi 300 mm di pioggia. Stati Uniti e Cina, un canale di comunicazione per gli incidenti legati all'intelligenza artificiale. Pezeshkian, il presidente iraniano, sì all'ingresso in Iran degli ispettori nucleari dell'ONU. Possiamo raggiungere un accordo nell'ambito dei negoziati. Media, intelligence egiziana aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre. Kamel, il responsabile dell'intelligence appunto egiziana, era volato a Tel Aviv, raccomandò di concedere agevolazioni ad Hamas, però pare non lo abbiano ascoltato. Trump ha respinto la proposta dell'Iran, nuovi attacchi dopo le midterm, Wall Street Journal, bocciato il piano per cessare le ostilità. Moody's, Italia resiliente a shock energia, quest'anno PIL più 0,8%, deficit al 3% nel 2026, al 2,9% nel 2027, secondo analisi di Moody's. Nation League, l'Italia parte male, il Belgio vince 2-0, un gol per tempo di Goltz e Luke Bacchio. Bene, queste le ultimissime dall'ANSA, io saluto a questo punto gli amici che ci hanno seguito su Facebook, vi ricordo che potete risentire il notiziario tutto quando volete sui nostri canali, che poi noi ci rivediamo domattina alle ore 9 su Facebook sempre. Adesso invece, per gli amici che ci hanno seguito in radio e su tutti gli altri nostri canali online e non, potete ascoltare la Primavera di Vivaldi dalle quattro stagioni.

0: E questa era la primavera famosissima dalle quattro stagioni di Vivaldi. Io mi ascolterei anche le altre tre se avete tempo. Vi auguro un buon sabato, un buon fine settimana. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali, solita ora della domenica, quindi alle ore 9. Buona giornata a tutti voi.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: Per partire, Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.
2: E inauguriamo questa mattina un nuovo tipo di flashback, un flashback che analizza la musica e ce la racconta attraverso gli anni. L'anno che abbiamo scelto oggi è il 1982, sono tantissime le canzoni, grandi successi, un anno straordinario per la musica internazionale italiana, segnato da grandi successi pop, dall'esplosione della New Wave e dai tormentoni legati anche alla vittoria dell'Italia ai mondiali di calcio in Spagna. Tra questi nuovi singoli c'era anche quello di Miguel Bosé. L'ascoltiamo con Bravi ragazzi.

prossimo pezzo, sempre targato 1982, è stata la colonna sonora di un film che abbiamo amato, Paradise. Io me lo ricordo molto bene, anche se quando è uscito questo film in realtà non ero ancora nata, ma negli anni a seguire le televisioni lo hanno trasmesso spesso, e quindi ascoltiamo Phoebe Cates con Theme for Paradise. Bella, bella assai.

0: flashback, quello che Radio G ha suonato negli anni passati.
1: Pensate che questo splendido pezzo nel 1982 era la seconda posizione della top annuale dei singoli più ascoltati quell'anno. Alla numero 5 c'era invece il grande Claudio Baglioni con un pezzo meraviglioso dedicato ad un figlio dal titolo Avrai.

Pezzo strepitoso di Paul McCartney e Stevie Wonder, Ebony and Ivory, l'abbiamo appena ascoltato qui. Pensate, quell'anno al nono posto c'era un pezzo molto simpatico, cantava Corrado, il pezzo si chiama, ve lo ricordate sicuramente, Carletto, molto simpatico.

posizione 99 del 1992 dei pezzi più ascoltati quell'anno. Non so, a me questo pezzo piaceva tantissimo, chissà perché era la posizione numero 99, ma bisognerebbe andare a vedere quando è uscito a che posizione era. Comunque sono gli America con You Can't Magic.

Posizione numero 98, c'era Vasco Rossi quell'anno, era il 1982 con Vado al Massimo. Con questo pezzo noi vi auguriamo un weekend davvero pieno e che sia come ce lo racconta Vasco Rossi. Grazie a tutti, ciao!

0: Di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze, domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Buonasera ai nostri radioascoltatori, eccoci un pomeriggio da noi che riprende dopo la pausa estiva, anche così l'abbiamo fatta anche durante l'estate. Parliamo di un argomento che è scivolato via per parecchi giorni, per mesi diremmo, perché Alvaretti dirà tra poco che noi abbiamo sollevato il problema il 22 di luglio. Di luglio, e questi sono mossi a settembre. Questa era la critica, vabbè, di cui fu intervenuto appena Pistilli. Buongiorno, buonasera anche Alvaretti, tutto il
1: buonasera.
0: Volevo dire che appena avete fatto questo documento il 23 settembre c'è stata questa polemica, poi anche con Alpa è intervenuto, vabbè, ma questo poi lo vedremo, stella facendo. L'importante è chiedere subito ad Alvaretti, secondo te nel complesso come stanno i pini di Giulianova di fronte a questo pericolo della cocciniglia?
1: Beh, dunque, il patrimonio dei nostri pini è un patrimonio importante, sono dal censimento ultimo di qualche anno fa, ricordo che erano 1700. Un centinaio nel frattempo sono stati tagliati, per noi anche in maniera ingiustificata, e adesso sono fortemente a rischio, nel senso che abbiamo un patrimonio importante, direi identitario, insomma, tipico di tutta quanta la costa adriatica, come anche in altre città vicine, in particolare Pineto, che è sotto attacco da parte della cocciniglia. Mi pare che addirittura lì sono segnalati 2000 pini attaccati, quindi noi come stiamo? Spero che si sia in tempo, perché nel frattempo, da quando noi abbiamo lanciato l'allarme il 22 luglio con l'ordine del giorno, praticamente, come abbiamo detto in un comunicato recentissimo, purtroppo questo parassita che sta infestando i nostri pini sta galoppando, perché ormai sono interessati, basta passare in via De Orsini e si vede quello che sta succedendo, insomma, no, ci sono dubbi. Gli aspetti, le conseguenze macroscopiche, insomma, di questo attacco che può portare a morte. Quindi come stanno i pini, Francesco? I pini nostri forse sono sotto attacco da parte di un parassita molto molto aggressivo, che se non si interviene tempestivamente ovviamente noi potremmo anche perderli, e perderemo un patrimonio, insomma, che fa parte del paesaggio tipico giuliese. Ora è ovvio che noi ci auguriamo che si sia in tempo. Diciamo, l'ordine del giorno che proponemmo luglio scorso aveva questo intento costruttivo, cioè noi ci teniamo il nostro patrimonio, quindi incalziamo in maniera costruttiva l'amministrazione per muoversi. Sono passati più di due mesi e in realtà a questo punto abbiamo solamente una finestra minima, come dicono i tecnici, gli esperti, i botanici, insomma gli agronomi, per poter intervenire con la terapia, cioè con l'endoterapia, e cioè da adesso fino a metà ottobre, quindi si tratta di 20 giorni soltanto, e quindi poi dopodiché è inefficace la terapia, ci dicono gli agronomi, perché il parassita va in crescenza e bisogna poi dopo aspettare primavera prossima per poter reintervenire. Occorre che la linfa di cui si nutrono questi, insomma, questa tumaiella, insomma, si chiama così, questo parassita infestante, quando, diciamo, l'albero è nella fase non vegetativa, ovvio che questo problema si crea, cioè la terapia diventa inefficace. Quindi intanto speriamo che, adesso vediamo cosa ci dice la consigliera Pistilli, speriamo che intanto in questi 20 giorni si intervenga e si faccia qualche cosa, e dopodiché dobbiamo essere pronti, prontissimi alla ripresa della fase vegetativa all'inizio di primavera per intervenire su tutti i pini che si possono ancora salvare.
0: Questo è quello. Perché parli di 20 giorni entro 20 giorni?
1: Perché l'endoterapia, che sono delle iniezioni che si fanno con la malbettina, che è questa sostanza che bisogna iniettare negli alberi, ha bisogno, per essere efficace, di essere poi presa da questo parassita attraverso la linfa. Di nuovo succhiano la linfa, si nutrono della linfa degli alberi in questi pini, e se diciamo il pino entra in una fase di crescenza, anzi entra soprattutto il parassita in questa fase, e quindi a un certo punto non assorbe la medicina che gli dovrebbe far male, insomma, nel nostro caso è quello che ci auguriamo, e quindi, diciamo, la terapia diventa inefficace. Questo è quello che dicono gli agronomi, io non sono un esperto in questo campo, faccio il medico, ma non.
0: Allora, consigliere Pistilli, di nuovo buonasera.
2: Buonasera a tutti.
0: È vero, come dice il Alvaretti, come detto anche con Alpa, che vi siete mossi in ritardo, oppure, come avete scritto, era stato frutto di una programmazione, insomma, di vedere meglio come poter intervenire, e quindi adesso di poterlo fare con maggiore consapevolezza della situazione?
2: Non propriamente d'accordo con Alvaretti sotto alcuni aspetti, perché l'interpellanza è stata presentata il 22 di luglio, appunto, però noi già ce ne stavamo comunque occupando da giugno, tant'è vero che nel comunicato che è stato accusato che era troppo lungo, ma c'erano tantissime cose da dire, quindi chi è interessato sicuramente.
0: Era un comunicato ad Alvaretti.
2: era un comunicato.
0: Anche se l'ultimo anni è superato abbondantemente le popolazioni sostenibili.
2: È vero, pienamente cosciente.
0: Per lunghezza di comunità.
2: Pienamente cosciente.
3: Sono brevi ormai.
2: Ma io sono d'accordo che il fatto del comunicato debba essere breve per arrivare immediatamente sul punto. Ma ci sono tre argomenti di cui eravamo attaccati e di cui dovevamo difenderci sicuramente. Però oltre a questo comunque ce ne stavamo già occupando da giugno. L'interpellanza non è stata portata poi in consiglio comunale perché c'era l'assenza di Arboretti, quindi abbiamo ritenuto opportuno rinviarlo per poterne discutere direttamente insieme, come accadrà successivamente a fra poco. Però è ovvio che i nostri pini sono attaccati dalla cocciniglia tartaruga, chiamiamola così in maniera molto semplice perché così arriviamo anche a tutta la cittadinanza. Il primo intervento è stato fatto appunto nella pineta del Salinello, dove è stato rilevato un altro parassita che sta purtroppo facendo morire quei pini, e compreso la tartaruga cocciniglia. Poi pian piano si è diffusa su altre zone di Giulianova, su altre zone di Giulianova, perché comunque è un parassita che vola, ma soprattutto viene trasportato. Vola, il maschio vola, mentre vabbè, ovviamente la femmina deve ponere le uova, e così siamo arrivati quest'estate con il caldo anche alla quinta generazione, quindi di conseguenza anche veramente attaccati, ma non su tutta la città di Giulianova, soltanto su alcune zone. Le abbiamo identificate prima alla pineta del Salinello, dopodiché le abbiamo viste in piazza della Chiesa, dopodiché facendo un giro con il nostro tecnico del comune abbiamo visto che erano infestate anche le piante appunto di Viale Orsini e qualche pianta dell'Annunziata. Di conseguenza abbiamo chiamato immediatamente Gea, che si è occupato anche del punteruolo rosso sulle palme, che tra l'altro lo hanno debellato e adesso non abbiamo più problemi del genere, e adesso interverranno con questo trattamento che pare che sia riconosciuto proprio a livello nazionale.
0: Non siete intervenuti finora su nessun albero?
2: Vedi, il trattamento inizia lunedì, però io vorrei dire una cosa, non è un problema.
3: Questo è il problema.
2: Non è un problema, perché Giulianova ha preso in considerazione i primi attacchi al Salinello e poi sugli altri nel giro di 3-4 mesi. Invece sì, gli interventi, però Franco, permettimi che io finisca, e stiamo intervenendo, ma con un tempo anche adeguato.
3: Ma
2: e ti spiego per quale motivo.
3: Ma l'urgenza di far fare rapidamente le cose.
2: Ma io ti vorrei far stare in amministrazione e amministrare
3: la medicina. No, perfettamente, perché ho esperienza in merito.
2: Sì, anche per breve tempo, e forse anche prima della riforma Tuel. Quindi le cose sono anche un po' cambiate, e comunque bisogna vedere tutti gli aspetti organizzativi, tutto ciò che ruota intorno per poter fare un intervento immediato. Ma soprattutto vi dico che è vero, prima sono iniziati gli interventi di Pineto, di Silvi, di Martin Sicuro. Come ha citato con Alpa, però non lo citiamo perché non mi piace parlare degli assenti.
0: No,
2: lui ha annunciato di essere presente.
0: Non
2: per
0: è un
2: cui...
0: politico, quindi non veniva a parlare con i politici, questa è la novità. Quindi per ciò non c'è.
2: Va bene, però sono sempre molto disposta a un confronto. Lui
0: sì,
2: ha rifiutato perché rimane questo.
0: Quindi sull'ultimo posto come interventi, questo ha fatto. Ecco, sì.
2: Benissimo, continuerà sulla sua strada, però è ovvio che comunque attaccano i politici. E il confronto sarebbe pure opportuno.
0: Comunque di questo è che non avete fatto nessun intervento, non nessun intervento ancora, no.
2: Che cosa?
0: Su nessun albero ancora.
2: Inizieranno lunedì.
0: Ecco, iniziano lunedì e ci sa in tempo quei 20 giorni di quella.
2: Ma vi spiego ancora meglio.
0: Se conferma che sono 20 giorni di intervento.
2: Prima finisco il discorso e poi vi rispondo.
0: Prego.
2: Perché comunque siamo intervenuti in maniera tempestiva. Voi pensate soltanto che Pineto e Silvi e Martin Sicuro sono intervenuti dopo 2 anni, questo è il secondo anno dell'attacco. Quindi siamo in tempo. Loro hanno un'infestazione su, se non ricordo male, stiamo parlando di 700 a Pineto, di 800 a Silvi, oggi sono arrivati a 2000, ma hanno trovato immediatamente le risorse perché avevano appunto un progetto già in essere per la tutela dei pini, dell'ambiente appunto della Torre di Cerdano. Quindi avevano immediatamente disponibilità. Noi abbiamo dovuto ovviamente trovarla la disponibilità e destinarla. Mi pare che 4 mesi siano più che, cioè, siamo intervenuti in maniera molto molto celere rispetto ai nostri paesi limitrofi, dove è intervenuta la stessa GEA con un trattamento che effettivamente pare portare alcuni risultati. Adesso il discorso da fare è quello di lavorare in simbiosi con la cittadinanza,
0: infatti se ho detto che quei 20 giorni che parlava Alboretti sono quelli, oppure vi potete allungare, va tutto bene.
2: Io ho parlato con un dottore forestale che effettivamente mi ha anche convinto, perché comunque il pino, e stiamo parlando non sui 1700, perché noi non abbiamo soltanto pini domestici, ce ne sono anche di altri, cioè di altro genere, e la cocciniglia tartaruga attacca direttamente i pini domestici,
3: pino spinea.
2: Esatto, che è la stessa cosa praticamente. Su tutto il territorio nazionale è stato rilevato questo, i primi attacchi si sono verificati sul Tirreno e poi pian piano sono stati portati da questa parte, e vediamo anche Monte Sebiano stesso invece, che non è intervenuta per niente e sta praticamente perdendo la sua pineta.
3: Non sono quelli gli esempi che dobbiamo seguire,
2: non sono quelli gli esempi, però per farvi capire che comunque 4 mesi rispetto a 2 anni noi siamo intervenuti in maniera molto tempestiva. Il lasso di tempo, c'era questo dottore forestale appunto che mi raccontava che effettivamente il pino è sempre verde, quindi comunque la linfa circola in continuazione anche durante il periodo invernale, ridotta rispetto al periodo primaverile ed estivo, però comunque circola, e quindi gli interventi si potrebbero fare anche oltre 15 ottobre, perché è il momento in cui magari dovrebbe finire il caldo e iniziare più il freddo, non mi pare con questa temperatura, quindi comunque dobbiamo finire di intervenire su questi 200 pini che per il momento sono stati messi a trattamento, monitorare ovviamente tutto il patrimonio arboreo dei pini domestici che ci sono sul territorio e collaborare con i cittadini affinché loro possano intervenire nelle loro pertinenze private.
0: Perché 200 sono quelli attaccati?
2: Sì.
0: E voi ovviamente monitorate tutto, no?
2: Ovviamente sì, si sta facendo un lavoro capillare.
0: Franco, abbiamo perso qualche pino finora?
2: No, assolutamente no.
3: Io non lo so, però se si va in via di Orsini già si vede, insomma.
2: Cioè, no, ma non sono
3: una sofferenza notevole. Adesso è chiaro che noi ci auguriamo che si sia ancora in tempo.
0: Certo, lavoriamo tutti.
2: Anche un disagio per i cittadini.
0: Al momento niente.
2: Assolutamente.
3: Però riteniamo che di fronte a una diciamo un'aggressione così capace di portare a morte, si sia perso troppo tempo, cioè di fronte...
2: nel giro di anni.
3: Ho capito, ma questo è un discorso che nel momento in cui comincia a manifestarsi poi si propaga rapidamente,
2: è quello che dobbiamo evitare. Siamo intervenuti subito proprio per evitare di spendere altri soldi per poter evitare le infestazioni.
3: Ma se nel frattempo sono passati 2 mesi, mi pare subito lunedì avete detto che fate il primo intervento.
2: Cioè, ci ha dato la disponibilità per lunedì e subito.
3: No, dai,
2: rispetto a 2 anni, Franco, su questa cosa ci stiamo.
3: Per esempio di Pineto, che è famosa, insomma, no?
2: Allora,
3: nel momento in cui, cioè, scusami, ma è tanto semplice, nel momento in cui c'è la segnalazione, noi siamo stati primi, cioè, no, il 22 di luglio siamo stati primi, con l'app intervenuto il giorno dopo.
2: Noi l'abbiamo evidenziato l'11 di giugno.
3: No, ma voi non avete mai parlato del Dumeier, parlavate del Tomicus, quell'altro.
2: E giugno. C'era anche la cocciniglia tartaruga.
3: Però su questo, appunto, ancora più grave, non avete
2: siamo
3: fatto.
2: Siamo intervenuti subito, però, con i tempi che ci vogliono, intervenuti immediatamente.
3: Francesca,
2: se fossi in amministrazione capiresti come sono lunghe, comunque lunghe, un privato dispone immediatamente degli interventi che deve fare il ministro di pertinenza. Un'amministrazione.
3: Siccome stavo parlando, allora cerchiamo di
2: dire,
3: mi sono giustamente fermato e sovrafforzato. Ti voglio dire questo, intanto vabbè, sull'esperienza amministrativa ho fatto il consigliere di maggioranza, l'assessore e il sindaco, quindi voglio dire, ci sono i meccanismi, si chiama di somma urgenza, specialmente per chi ha avuto un rendiconto con un avanzo di 4.300.000, di fronte a un problema del genere si interviene con la somma urgenza, fatelo dire da uno che queste cose le conosce. Se non si interviene e passano 2 mesi, è ovvio che ti diciamo, scusami, lo fai adesso, lunedì prossimo, che sarà oggi è il 25, il 28, 29 settembre, quando ci mancano 10 giorni, poco più, per poter essere molto efficaci. Quello che dicevi tu, in realtà la gran parte, diciamo, dell'agronomia dice che in realtà i trattamenti vanno fatti in questo periodo fino all'inizio dell'autunno e poi vanno ricominciati a primavera per essere efficaci, altrimenti veramente lì si rischia di sperperare risorse pubbliche, insomma, perché diventa inefficace. Quello che voglio dire è che, così come è rimasto deluso con Alpa dopo il nostro comunicato del 22 luglio, che era costruttivo e dice guardate c'è questo problema, interveniamo. Tutto qua lo dovete fare voi perché noi siamo l'opposizione. Conalpa è intervenuto il giorno dopo con un comunicato ed ha rassicurato tutti, compresi noi ovviamente, fatto un primo tavolo tecnico, questo è il comunicato di Conalpa, con l'assessore Giorgini e con gli uffici che hanno contattato la ditta,
1: che già si occupa del trattamento delle palme, per intervenire. Vabbè. Dopo un mese, il 26 agosto, di nuovo Conalpa reinterviene e dice: avremmo voluto vedere altro, avremmo voluto vedere tecnici specializzati e fitopatologi sotto i pini di Giulianova con le attrezzature pronte a intervenire sulle piante malate. Invece abbiamo dovuto scrivere una diffida. Allora, io adesso non devo difendere nessuno, però dico che Conalpa ha giocato un ruolo positivo e tutto sommato stava collaborando con l'amministrazione, perché il primo comunicato lo dice, dopodiché però è rimasto deluso. Così come siamo delusi noi, perché nel frattempo, questo era il 26 agosto, adesso siamo arrivati al 25 settembre, cioè ancora un mese, e voi dovete ancora cominciare. Cioè non è così che si affrontano le problematiche che altrove stanno portando a morte i pini. Io vi auguro di essere veramente in tempo, d'altra parte queste cose le vedremo nel corso del tempo. Vi auguro di essere in tempo perché naturalmente ci teniamo anche noi al nostro patrimonio. Però si sarebbe dovuto agire con un'attenzione maggiore e con una celerità maggiore, anche attraverso i meccanismi e le modalità della somma urgenza, perché di questo si tratta. E poi, considerando che questo problema qui è un problema grosso che ormai sta aggredendo tante regioni d'Italia, forse è importante che anche la regione che è di centrodestra si attivi seriamente, perché qui naturalmente vanno aiutate anche le amministrazioni locali, perché qui se diventa un problema di battaglia.
0: Questo l'hanno chiesto un po' tutti i sindaci.
1: Certo. Quindi allora, questo è il discorso che ad un certo punto, concludo, che ad un certo punto noi ci auguriamo che venga messo in piedi. Però che ci sia un ritardo rispetto a quando è stato lanciato l'allarme, addirittura se voi eravate consapevoli, addirittura a un mese di risale, un mese prima, giugno, o il primo luglio, hai detto è ancora più grave. Perché siete in ritardo estremo, soprattutto perché non avete colto la finestra più utile, che era quella appunto dell'estate.
2: Posso rispondere?
0: Come devi rispondere?
2: Assolutamente sì, già, per pure ragione. Allora, lasciamo perdere Conalpa, perché lo ripeto, mi piacerebbe il confronto direttamente con Conalpa. Al tavolo tecnico c'ero anche io. C'ero anche io. Sì, c'ero anche io al tavolo tecnico, e dimostra il fatto che comunque ci eravamo già attivati. Poi in quel lasso di tempo sono successe altre cose e quindi Conalpa ci attacca, ma lo ripeto, lo voglio tenere fuori perché preferirei un confronto diretto con lui direttamente. La finestra di tempo? La cosa migliore da fare, sapete qual è? Lasciar perdere adesso e intervenire subito in aprile, quando ci sarà di nuovo la prima generazione che andrà in conto. Allora lì sì che lo andremo a debellare realmente.
1: Quindi adesso stai dicendo che adesso è finito.
2: No, ho detto il contrario prima, l'ho dimostrato.
1: Stai dicendo la cosa migliore è...
2: No, da quello che dicono i tecnici sì, la cosa migliore è attaccarlo alla prima generazione per bloccarlo direttamente.
1: Cioè, questo è il primo. Adesso però intanto facciamo quello che
2: si stiamo
1: fare.
2: Facendo. Ma lo stiamo facendo.
1: Non ancora cominciare, lunedì avete detto.
2: Abbiamo detto che lunedì GEA, è stato già fatto l'affidamento, l'impegno di spesa, tutto quello che bisognava fare per iniziare lunedì su questi pini che sono attaccati, e li fermiamo. Nel frattempo abbiamo tutto questo lasso di tempo per poter monitorare, e ad aprile, se vediamo che ci sono altri pini da dover trattare, saremo pronti ad trattarli per poter debellare immediatamente dalla prima generazione. Più di questo, che cosa bisogna fare? Cioè, c'è stato tutto, ma ecco, sapevo che comunque un mese di tempo, anche se noi fossimo intervenuti, in un mese di tempo dovevamo essere più celeri. C'è sempre questo attacco che arriviamo sempre in ritardo, ma non si poteva fare diversamente, perché comunque tutte le pratiche richiedono comunque tempo. Anche perché ci sono tante altre cose da portare avanti con gli uffici, per cui non è soltanto questo.
1: Il verde non è importante.
2: Non è importante il verde, ma
1: no. No, bello, bello, vediamo.
2: Io
1: avete fatto
2: un sono molto attiva nel
1: verde. Sì, io lo vedo, però è inefficace quello che fai.
2: No, beh,
1: perché evidentemente una giunta non ti serve.
2: Bisogna vedere i problemi che ci sono dietro, però. Poi i problemi che
1: Francesca,
2: si possono...
1: mi permetti di interloquire su questo 30 secondi. Questa giunta, io non critico te, tu ti stai impegnando, mi fa molto piacere.
2: Anche la giunta sta lavorando benissimo.
1: No, la giunta esiste in campo a Giulianova da 7 anni, ha 10 anni a disposizione, dopodiché questa giunta...
2: E nel verde tu perché?
1: Sette, cosa ha fatto nel verde? Sì, vogliamo parlare del verde? Possiamo allargare il discorso?
0: No, non possiamo allargare.
1: Non lo possiamo allargare, perché se no, cioè il verde Giulianova, diciamo che è un disastro totale. perché
2: ma non diciamo, è detto che non stiamo lavorando,
1: tagliate troppo, piantate troppo poco, la manutenzione è indecente.
2: Ma perché piantiamo troppo poco? Io adesso ho chiesto anche agli uffici di avere un resoconto di quanti alberi sono stati piantati, non soltanto l'amministrazione presidente del Costantini 1 ma anche nel Costantini 2, e vorrò riportare magari la prossima volta direttamente i risultati. Però è anche vero, tanto vi spiego anche un'altra cosa,
0: noi cioè, vogliamo tutti che vada bene, che non vuoi mai stupire naturalmente, anche
2: assolutamente no,
0: collega, potrebbe dire viste
2: lo dimissioni fa
0: perché
1: non vogliamo di fare morire noi, no, ci mancherebbe,
0: ecco, apposta.
2: No, appunto, siamo qui per il bene di Giuliano, mi auguro che tutti quanti siamo per il bene di Giuliano, ma poi un confronto è ovvio, è anche bello comunque conoscere quello che realmente l'amministrazione sta facendo, perché un articolo è comunque sempre molto riduttivo, dietro c'è un lavoro veramente immane, c'è un lavoro immane da parte della giunta che è sempre presente ogni giorno in comune, che continua a lavorare per il bene della città. È ovvio che poi i risultati si vedranno,
1: la manutenzione in questa città non esiste,
2: i risultati si vedranno in lungo
0: termine, no, la manutenzione in questa città l'ha detto anche
1: ma che stiamo scherzando?
2: Come?
0: Va male la manutenzione in questa città, l'ha detto
2: allora,
0: che
2: bisogna finire tante cose,
0: dovrà
2: però
0: investire molto di più in questo settore, l'ha detto qua.
2: Però io vi dico anche che ci sono stati, dal punto di vista del verde, ci sono stati dei problemi e quindi stiamo cercando di risolvere questi problemi. Ho grosse, però ti spiego, ho grosse speranze, perché anche io ero veramente molto affranta di come potesse andare la gestione del verde. Invece si sono risolte alcune situazioni problematiche con l'azienda che adesso si occupa della nostra manutenzione del verde, e da settembre vedo un certo cambiamento. Cambiamento perché è cambiato proprio il responsabile dell'azienda a cui l'abbiamo affidato. Voglio sperare, io ho detto non voglio parlare presto, mi sono fatta sentire. Ho detto voglio vedere fra un anno se i risultati saranno gli stessi che stiamo ottenendo adesso a settembre, perché è vero che la gestione del verde per il momento non è andata così bene.
1: Appunto, dopo 7 anni il giudizio si può dare.
2: Sì, però dopo 7 anni sapete benissimo che noi abbiamo analizzato il verde, l'abbiamo affidato,
1: appunto, un errore grave, nella maniera più assoluta.
0: Se loro dicono che possono, anche se in ritardo, possono riuscire a recuperare e salvare tutti gli alberi, possiamo anche accettare.
1: Sì, Francesco, questo riguarda i pini e vabbè, naturalmente questo riguarda i pini e lo vedremo, speriamo, naturalmente ce l'auguriamo.
0: Il nostro è delegato al verde, ma non è l'assessore.
2: Io non sono delegato al verde, io do il mio contributo.

0: una città veramente verde, con un patrimonio molto ben curato, con tanti fiori, cosa che tu hai promesso ma non ci sono stati.
1: I fiori
0: no, non li abbiamo visti tutti questi
1: i fiori. Dai,
2: che poi ci torneremo.
0: E poi c'è il discorso del noi abbiamo detto che la squadra del verde va reinternalizzata, va assunto. Vabbè, ma mi fai dire il nostro punto di vista, voi lo sto facendo operando, voglio dire, amministrate, e c'è un fallimento evidente, quindi noi proponiamo un'altra cosa, fammelo dire però. Noi proponiamo che ci siano più soldi, raddoppiare almeno le poste, che 650.000 euro all'anno non basta. Secondo, occorre reinternalizzare, ci vuole una squadra del verde diretta da un botanico, da un agronomo, assunto dal comune, che si occupa 365 giorni all'anno.
1: Ce l'abbiamo?
0: Non ce l'abbiamo.
2: L'agrono, abbiamo una
0: collaborazione con degli agronomi.
1: Ma prima in organico c'era l'agronomo, sì.
0: No, questa è una proposta che abbiamo sempre fatto noi.
2: L'hanno sempre proposto loro. Ma il discorso che c'è l'agrono, perché noi abbiamo dato l'incarico a una ditta esterna che ci segue comunque.
0: Capisci Francesco quanti
1: no? C'è un nome, io parlo parlato con l'agronomo del comune, come
0: il consulente.
2: Noi abbiamo è all'interno.
0: Granchetti,
1: forse. No, quello che è venuto dopo, no? Sempre Granchetti. No,
2: ma stavo parlando del toro? Del toro?
0: No, no, questi sono i consulenti.
1: Quindi non c'è una cosa assunto la
0: cosa. Noi proponiamo che venga assunto, che possa dirigere la squadra professionale del verde, preparata a saper fare bene le potature, ad aggiornarsi, fidelizzata col comune, nel senso che non è che dice oh, fra sei mesi non so che fine faccio, no? Perché poi le esternizioni funzionano in questa maniera qua. No. Tu invece hai una persona assunta che fa quel lavoro, che viene aggiornato, preparato e che ci tiene. Ai tempi di Maiorani qui erano orgogliosi quelli della squadra del verde, perché giocatore era bellissimo.
2: Erano altre situazioni.
0: Altre situazioni sono quelle che bisogna ricreare adesso.
2: Allora,
0: Francesca,
2: ascoltami.
0: Dopodiché,
1: un attimo, poi lei replica, tu in silenzio, sì, finisci.
0: Sì, sì, però volevo finire, stavamo parlando delle politiche che noi proponiamo di pensare.
1: Con Maiorani posso testimoniare pure io,
0: un agronomo che guida tutto quello che si deve fare, che ti guida anche, per esempio, tu c'hai un nuovo parco, invece di farlo morire come è successo in via Pompatria, ti dice quello che devi fare, come lo devi impiantare, che magari te lo rende ancora più bello, che te lo fa curare, ci vogliono le risorse, ci vogliono le persone per poter fare questo. Quindi se tu organizzi in questa maniera qui, naturalmente hai bisogno di più risorse, hai bisogno del personale giusto, ma lo devi avere dentro al comune che segue quella cosa lì, sapendo che comunque quello è un lavoro che farà per 20-30 anni e non che non si sa bene esattamente nell'esternalizzazione se quella persona poi viene sbattuta da un'altra parte a Giulianova, insomma ci sta una settimana e finisce.
1: Va bene, non abbiamo
0: capito. Questo è un po' il discorso. Dopodiché completo dicendo che per il futuro le città sostenibili, in base anche ai ragionamenti che si fanno, riflessioni sui cambiamenti climatici, occorre che il verde diventi molto più importante, si vada verso la depavimentazione, è la proposta, noi torniamo a farla con i pini davanti al liceo, lì bisogna togliere il parcheggio, fare un parco e il parcheggio deve essere portato via alle aree delle scuole. Dopodiché occorre adesso proporremo una mozione in consiglio comunale su questo, proprio per stare in tema con la depavimentazione di cui parlano tutte e le stanno facendo in tante città, quelle diciamo più illuminate per quanto riguarda il discorso della sostenibilità. E poi si parla di forestazione urbana, nel senso che il discorso è di piantare tantissimi alberi, perché ormai io sono stato agli stati generali che avete fatto insieme a Conalp a marzo, perché le cose belle io le apprezzo,
2: cioè,
0: e facendo anche per, giustamente tu dovevi essere assolutamente, io ci sono venuto perché mi sembrava assolutamente importante questa iniziativa, sono state dette cose molto importanti. Il dirigente dell'urbanistica provinciale di Flavio disse una cosa importantissima, io feci la foto e ce l'ho qua stampata. Sono tre righe e finisco il concetto per dire quanto è importante il verde. Allora, lo spazio aperto, per spazio aperto si intendono tutti gli spazi pubblici, compreso ovviamente i parchi e così via, è un tema urbano da progettare al pari dello spazio costruito, cioè dove si fanno gli edifici e le costruzioni, non nella città. Adesso questo è imminente un nuovo piano regolatore, di questo bisognerà tenere conto. E poi dice: il verde urbano non ha solo una finalità paesaggistica, che ovviamente è importantissima, e di abbellimento della città, ma deve concorrere al corretto funzionamento degli spazi urbani, assicurare drenaggio, ombreggiamento, assorbimento della CO2,

0: Deve crescere la consapevolezza che lo spazio verde non è spazio perso, ma è uno spazio che dà qualità alla costruzione della città. E poi conclude: la manutenzione del verde urbano non può essere la scusa per non costruire la città dello spazio aperto, quella appunto che comprende anche i parchi, ma deve essere un tema su cui concentrare progettualità e attenzione al pari del rifacimento degli asfalti. Questo detto dal dirigente dell'urbanistica provinciale, che intervenne lì alla facoltà di generale e disse delle cose sacrosante: questo è il futuro.
1: Prego.
2: Nella maniera più assoluta sono d'accordo con quello che tu hai letto, però un conto è poi proporre l'idea e parlare, perché siamo tutti molto bravi a parlare, e un altro discorso invece a contestualizzarlo. Innanzitutto stiamo parlando di depavimentazione, di asfaltificazione e togliere praticamente tutto questo cemento che c'è dalle città per poter andare a piantumare pini, alberi, prati, fiori, tutto quello che voi volete per poter anche abbassare le temperature, visto che stiamo andando di fronte a questa, è pienamente cosciente di questo discorso, però dobbiamo anche considerare che questo discorso lo stanno affrontando delle città che hanno sempre costruito e non hanno mai tenuto, metropolitane anche, che non hanno mai tenuto in considerazione questa cosa. Giulianova ha un patrimonio arboreo e del verde molto della sinistra, non lo so, ma perché Giulianova comunque è molto verde, che sia grazie alla sinistra, alla destra, non importa, no, Giulianova è verde.
0: Come segno compito, Francesca.
2: Sì, però adesso
3: io li vorrei tagliare, sì.
0: Tu li vorresti tagliare?
3: In questo momento sì.
2: Ma invece è possibile

0: vicino anche a Rembrandt, lì una zona cruciale, c'è
1: cioè
0: sì, perfetto, ma nessuno sta negando questo, ti ho appena detto che lì c'è un parco pronto, la grandezza sono 7.000 metri quadri, il parco Franchi sono 8.000 metri quadri, praticamente è confrontabilissimo, no? Nel senso che sono quasi uguali, e lì c'hai alberi, 70 ne sono circa, di 60 anni di vita, cioè quelli che danno i benefici ecosistemici, perché devono essere
1: sì, perché danno pure problemi.
2: Allora, posso rispondere?
0: Il prato e ce lo
1: facciamo là
0: è più piccolo no sì perché si può fare una concertazione con l'area dell'ex Ipias parlando con la provincia si possono fare questi accordi.
1: Se l'hai detto perché tu voleva Giuliano qua che il piano di roba non va bene ancora il piano di costa
2: scusate. Via sperimentale è proprio quella di Via Nievo, quella di salvare i pini e continuare a creare a lasciare i parcheggi.
0: Che sarebbe proposto in precedenza, tante volte.
2: Proposto non proposto, non è quello che mi interessa comunque portare quel risultato. E come l'assessorato al verde ci sta lavorando, e i lavori ovviamente pubblici, ci sta lavorando per poter portare avanti questo tipo di proposta. Ve lo ripeto, la via sperimentale è proprio quella di Via Nievo, dove abbiamo salvato tutti quanti.
1: Ma quello si Via Nievo,
2: poi ci arriviamo, però
1: di chiedere perché si sono fermati i lavori.
2: Si sono fermati i lavori perché c'è un'associazione del territorio con Alpa che li ha bloccati dichiarando delle cose che purtroppo che non erano vere, perché lì gli interventi.
1: Ma proprio di con Alpa allora che
2: No. Io voglio ripetere ancora il fatto che voglio parlare direttamente con lui anche pubblicamente per poter
1: confrontare.
2: Perché
1: lo so,
2: non è proprio politica, appunto. Però lì il discorso era che il famoso Robottini è intervenuto la mattina, ha fatto tutti i rilievi, tutte le certificazioni possibili, ha rilasciato una dichiarazione anche che si trova tranquillamente sui social, dove diceva che nel pomeriggio avrebbe continuato a fare i lavori e poi avrebbe rilasciato la relazione al comune. Finito l'intervento, non doveva essere lì successivamente durante i lavori, è stato richiamato da Conalpa, è tornato, ma richiamato da Conalpa, tanto è vero che poi ha lasciato la
1: Però non sono fermi, i lavori
2: stanno per
1: ripartire,
2: stanno per ripartire, ecco. Hanno ragione a protestare, perché sono fermi ormai da troppo tempo, ma non è
1: come proseguite?
2: Come?
1: Proseguite come dite voi o come dice Conalpa?
2: Conalpa cosa dice? Lì si può proseguire, si può assolutamente proseguire
0: nella maniera più assoluta. La video è stata fatta in un video che è stato fatto dal presidente.
1: No, l'ha fatta Conalpa.
2: Sì, dal presidente dell'associazione.
0: Conalpa, perché lì le cose non le stavano facendo correttamente.
1: No, facendo come era stato concordato.
2: Sì, sono correttissime. Sono comunque correttissime. Ma erano piccoli, non rami, scusatemi, radici,
0: ma erano piccoli. Il trattamento alla base era.
2: No, era tutto corretto, tutto giusto, è andato a fare il rilievo.
0: Ma comunque noi adesso l'importante è che lì si concluda, perché ovviamente
2: la rilievo, sì.
0: E soprattutto ci fa piacere che sia stata presa in considerazione, tu non c'eri, ma nella precedente consigliatura, noi facemmo, quando cominciarono i tagli dei pini, qui ne sono stati tagliati un centinaio, se poi ti faccio l'elenco, noi dicemmo, grazie anche all'intervento di esperti, perché no, io non sono un esperto in questo campo, facemmo un'iniziativa al CURSAL, salviamo gli alberi, e invitammo vari esperti, Damiani di Pescara, Giannangelo, che è quello che ha lanciato tutta l'allarme sulla Cuciniglia per quanto riguarda questa zona, diciamo, del Medio Adriatico, Marano Viola, insomma, e vennero fuori le proposte che voi adesso state cercando di attuare con ritardo, quello era il 2023, con ritardo di 3 anni. Nel confronto, riconoscere il valore degli altri. Allora, noi abbiamo proposto al CURSAL nel 2023 proprio queste cose qui, con i tecnici che intervennero lì. Adesso ci fa piacere che con 3 anni di ritardo è stato accolto questo tema. Quindi è che quando tu lo copri con il cemento, con l'asfalto, quello che è, loro hanno bisogno ovviamente di quello che serve per nutrirli, acqua,
1: abbiamo avuto poco fa una notizia che stanno riesplodendo i pini là, con le radici in via Ersini, quelli che lavorano, quelli stanno riuscendo da capo.
0: Il discorso parzialmente, in ogni caso il discorso è che
1: avete fatto un'ordinanza di bloccare per regolamentare il traffico, per intervenire sui pini di via Rossini che sono ovviamente ammalorati, come si dice. Per capire meglio, che volete fare lì sul parco, sul parcheggio dell'ospedale o della scuola, come si chiama?
2: Allora si sta lavorando proprio perché per portare la stessa proposta che abbiamo fatto in via Nievo, quello di lasciare comunque salvare i pini, tutti quelli possibili, perché bisognerà fare delle verifiche, vedere esattamente quelli che verranno salvati e lasciare comunque il parcheggio, perché lì c'è bisogno di parcheggio.
1: Il parcheggio?
2: Cioè,
1: il parcheggio di là è
2: lì
0: facciamo un parco,
1: ma non la pensano così,
0: ho capito, ma era la
1: nostra il parcheggio, capito bene? Sì,
0: ma in un tempo di forestazione urbana di esigenze per quanto riguarda i cambiamenti,
1: capire com'era sui
2: pini, ma c'è attaccato

0: per tornare a quel comunicato lunghissimo, anche io c'è la risposta. Sono stati fatti degli interventi perché c'è stato comunque restituito.
1: Ma sono morti, sono le foto.
0: Posso finire, Franco? Per se mi interrompi non posso neanche. Chi ci ascolta non capirà. Non capirà.
2: Franco.
1: Ma no,
0: sempre.
3: Giorgini, abbiamo lei che si è accettato, dobbiamo ringraziare,
1: ma
3: non la possiamo aggredire perché. No, non...

0: come deve stare vestita,
1: cioè. No, non ci sono problemi, no, Tajani non ti riguarda, no.
2: Tutto vedere. Ciò che è partito non mi riguarderà mai nella maniera
1: più assoluta. Parlare all'ONU dopo aver detto quella cosa all'ONU.
0: Siamo messi male in Italia.
2: Va bene, torniamo a... Abbiamo preso quel parco di via Bonpadre, sono stati fatti degli interventi, sono stati destinati dei soldi per poter livellare il terreno perché era pieno di buche e togliere tutti i sassi che c'erano. Abbiamo richiesto il passaporto degli alberi perché ci sono stati consegnati sbagliati.
1: Scusa, non ce l'ho presente. Qual è il parco di via Bonpadre?
2: Quello che sta accanto all'alberghiero, tra l'ite e l'alberghiero.
0: Se tu da via Cuba passi, tagli a un certo punto verso l'alberghiero, incontri via il parco, via Bonpadre. Ti spiego anche come è nato questo parco.
1: Ma ci sta la gente?
0: Come no?
2: No.
0: Ci abitano, ci sono almeno 8-9 palazzine costruite lì. Com'è nato questa cosa lì?
1: Quindi il parco, dove sta sto parco? Si sta riparazzo?
2: Di fronte alla palazzina.
1: Non ce l'ho presente.
0: Ma non si vede niente perché sono
1: secchi.
2: Lì sono stati comunque destinati e messi a dimora secchi. È stato chiesto il passaporto di questi alberi.
1: Io ci devo andare a questo parco.
0: Allora, io ci passo perché purtroppo mia mamma sta lì a Cristal.
1: Io ci passo pure, passo tutti i giorni su quella strada. Dimmi quale, ci passo con la moto, morto no. Passo là,
2: davanti alla perché.
0: Quest'altro lato, via Cuba, tu entri, io in genere faccio quella strada, perciò l'ho visto, perché ci passo continuamente. E poi si arriva giù, c'è una curva che ti porta da una parte via Granci, dove sta Barlazio, e dall'altra se giri ti porta lì al Cristo.
1: E dove sta allora questo parco?
0: Il parco sta nella strada retrostante alla...
1: Ma si vede la strada?
0: Sì, se passi lungo la strada, certo.
1: Ma qual è? Comunque, è molto noto, ecco.
0: E non è piccolo, quell'area.
1: Vabbè, che avrebbero combinato lì.
0: Francesco, è importante questo. Quando si parla di verde, è importante anche questo. Allora, lì abbiamo avuto un atteggiamento costruttivo, era la prima consigliatura. Fu fatta una variante urbanistica, in cui a un certo punto venne fuori un progetto che aveva il verde intorno alle singole palazzine. Noi dicemmo, c'è un'osservazione, dicemmo, ma perché non raduniamo, non raggruppiamo il verde tutto insieme?
2: È stato fatto,
0: quindi il parco, che non è piccolo, è un'area importante, è stato fatto, quindi quella è una cessione al comune. Dopodiché la gestione che abbiamo visto, perché lì ormai c'è da oltre un anno, è quella che abbiamo visto quest'estate. Cioè, io l'ho visto. Allora, fino a primavera l'erba era fin qua.
2: E ancora non veniva fatto il passaggio con l'azienda che si sarebbe dovuto occupare. Dal primo settembre è passato l'azienda, adesso comunque l'erba non ci sarà più alta. E ripeto, i vini sono arrivati già malorati. Gli abbiamo richiesto per questo motivo il passaporto sanitario perché noi abbiamo bisogno di spiegazioni.
0: Ammetti che comunque non è un'ottima gestione.
2: No, ma stiamo cercando di lavorare su quello.
0: Abbiamo fatto bene a segnalarlo, sì.
2: Vabbè, lo sapevamo,
1: sapevano.
2: No, ci avevamo già lavorato.
1: Sono morti?
2: Ma non per colpa nostra, ve lo ripeto, abbiamo chiesto.
0: Ma non c'è l'irrigazione?
2: Come no? C'è l'impianto di irrigazione.
0: Sì, ma non funziona.
2: E adesso ovviamente è stato fatto il passaggio all'azienda che si occupa di Gilberto e verrà preso in considerazione anche quel parco. Bisogna continuarci a lavorare anche.
1: Va bene, quindi secondo voi intanto salviamo questi pini che si possono salvare?
0: Sì, anche perché questo purtroppo è un parassita molto aggressivo, molto. Che si diffonde.
2: Sì, però non ammassa pini che nel giro di pochi mesi, voglio dire.
0: Però il discorso è che se tu non li curi, questo è. Cioè, vi ricordate voi le palme monumentali di Piazza della Libertà? Una decina di palme che erano gigantesche. Era Piazza della Libertà, la caratteristica erano quelle palme, proprio di una bellezza infinita. Col punteruolo rosso, all'epoca non si intervenne tempestivamente, sono morte tutte quante. Ma ci stanno quelle lì, californiane, che insomma tutta un'altra storia, insomma, vabbè, si doveva entrare qualcosa. Però, ma quelle monumentali, io ho delle foto.
2: Però in questo caso il rimpianto l'abbiamo
0: fatto. Era una cosa meravigliosa.
2: Il rimpianto l'abbiamo fatto in questo caso. Eh? Il rimpianto l'hanno fatto perché non c'era, l'hanno fatto in questo caso.
0: Sì, quello fatto quella fase lì l'ha fatta il secondo Mastronato. Non l'avete fatto voi.
1: Ma tu adesso per piantare piante nuove in Genova, sei sempre d'accordo sui pini o no?
0: I pini nelle pinete. è ovvio che tu devi tenere conto delle caratteristiche. Il discorso dei pini è che se, siccome devono nutrirsi, le radici vanno su e sollevano l'asfalto.
1: Ma perché sulle sale non ti possono fare
0: più. Appunto, questo è quello che... però se nel frattempo tu le hai e c'hai delle soluzioni tecniche che ti permettono di togliere le radici che non sono quelle importanti che reggono, che lo dicono gli agronomi, è quello che state facendo in via Agneto, no? E puoi salvare il pino, perché non lo devi fare? Quello che noi abbiamo proposto in tutto, insomma, io qui ce l'ho, gli 80-90 pini tagliati.
1: Quanti ne sono piante a rischio? 200 avete contato?
2: Io metto 200.
1: Peccato, pure lì al Mercato Coperto, l'ex Mercato Coperto, pure la zona che ormai era un po' rifiorita. Hai visto il bando del comune?
0: Il bando
1: del comune per i posti e gli agricoltori, sì.
0: Sì, questo mi sembra il fallimento.
1: Sì, vabbè, abbiamo capito. Fallimento. Però poi il PD è intervenuto e propone la stessa cosa che proponevate voi da tempo, lo Stato per i giovani.
0: Allora, amici, c'è un doppio fallimento, insomma, no? Perché sono stati spesi circa 4 milioni di euro, commettendo tantissima pavimentazione che forse bisognava.
1: Vabbè, per il parco è uscito bene, la gente ci va
2: a no.
0: Quello della messa a Gerardini, perché quando il parco
2: non
0: quando
2: importa,

0: Comunque io appunto ma ci passo, ci do. Questo aspetto qui sì, ed è la parte che appunto, è stata ereditata. Dopodiché Francesco ti dico una cosa, ci passo per tornare a casa, vari pomeriggi, e cosa ho notato? Cioè, io dissi no, bravi questa idea dei giochi, l'ho detto pure in consiglio, sì. Perché, no? Dopodiché io scrivo anche delle critiche, se posso magari le dico un attimo in breve, però dissi benissimo questo fatto dei giochi. E ad un certo punto c'è stata tanta pavimentazione che si poteva anche ridurre, quindi con i costi ci saremmo stati per poter fare meglio. Cosa ci sono? Due porte nel cuore della piazza pavimentata. E lì ci vedo tantissimi bambini che pomeriggio si mettono a giocare. Ma allora, se questa è l'esigenza, allora forse in un'area così ampia forse è il caso di fare un piccolo campetto e farlo giocare in una zona più marginale.
1: Ma scusa,
0: lo stanno a giocare sul pavimento.
1: Allora, sul pavimento assolutamente sì, perché se i bambini si mettono a giocare sul prato, tu non c'è prato, nessun prato che possa resistere se i bambini ci giocano a calcio. Inutile a dirlo. Creative, poste, scuola, è bellissimo quella struttura. È fatta e studiata in maniera perfetta. Con cui parlo e con che insegno più lì vicino, e quindi ci andiamo molto spesso. Appunto, c'è tutto un gioco del morbido, c'è il pavimento.
0: Perché tu stessa il verde piuttosto il prato piuttosto
2: la struttura,
0: che la struttura è un fallimento, perché lì con tutti quei soldi si potevano fare due cose: uno, il discorso del chilometro zero, che non è quello del mercato del giovedì o del lunedì o del sabato mattina, è il mercato del chilometro zero, cioè un punto di riferimento quotidiano per tutto quanto la produzione agricola locale, punto di riferimento, e quindi poteva diventare un'attività economica importante. Occorreva fare una struttura chiusa per questa cosa qui, e poi magari cominciare a vedere anche il discorso della trasformazione. Secondo discorso, e questo è finito, ricordatevi che lì c'è una storia di oltre 50 anni del mercato dei prodotti agricoli locali.
1: Appunto, 50 anni.

0: mi sperperate alla fine, è che lì, nella struttura che esisteva, si poteva creare un centro polifunzionale per i giovani e per la cultura, un luogo di aggregazione, poteva essere un modo per veramente animare.
1: Ma non c'è bisogno della cultura, perché stamattina mi devi girare e tanto.
0: Certo, ho sentito. E quindi,
1: ma con due cose voi, manutenzione e cultura.
0: Solo questo?
1: No, sicuro questo, sicuro.
2: Perché questo? Cultura no. Beh. Ma di cultura facciamo tantissimo.
1: L'elenco
2: non ho letto perché sono uscita
1: poco tempo. L'elenco domani sul centro delle cose che
2: leggerò. Però io in cultura facciamo tantissimo. Rispetto alle amministrazioni passate abbiamo proprio rivoluzionato il tutto, abbiamo portato tanti eventi culturali. Bisogna continuare a lavorare, bisogna comunque aumentare la richiesta.
1: Le opere, perché non abbiamo.
2: Ma non significa che
1: le gravissime.
2: È vero, vero, ma anche lì ci sta
0: allora,
2: tanto da
0: lavorare.
1: Napoli sfondata è rimasto così.
0: Ma non c'è interesse, loro non hanno interesse. No.
2: Ma
0: tu stai annegando.
2: Io so che cosa vorrei.
0: Del sotto Belvedere. Allora, perché non diventa una priorità, visto che c'è una donazione annunciata? E invece per il momento è andata ad Atri, dopodiché speriamo che ci sia la possibilità di
2: così una parte, poi tra l'altro una parte, con un'altra parte no. Non voglio parlare nel momento in cui non conosco bene le cose, perché non l'ho seguita dettagliatamente, quindi non mi va neanche
1: a rispondere.
2: Però
0: grazie al compianto Padre Serafino, un museo a livello, di livello regionale che ha fatto vedere veramente cose straordinarie, no? Con le mostre che sono state realizzate, e adesso è chiuso, cioè io
2: voi
0: per riuscire a riaprire quella cosa lì,
2: comunque
0: capisci?
2: Stai,
0: e invece
2: fatto.
0: non
2: accade niente. Si è lavorato tantissimo.
1: Mi rifaceste il muraglione allora,
0: ma lì addirittura c'è un discorso allora,
2: ripeto,
0: c'è un discorso di gestione di quella che comunque è una cessione grazie al piano regolatore del 94, quella è una cessione che fu fatta all'epoca, quelle costruzioni che stanno sopra fu ceduta e fu data ai frati e l'ha gestita padre Paolino Bonanni, non so se è.
1: non benissimo
0: perché lì, date la critica che abbiamo sempre fatto, per quale motivo noi non c'eravamo più, c'era Cameli, dottor Cameli, sindaco, e dicemmo per quale motivo l'ampliamento della piazza davanti diciamo alla chiesa dello splendore, nel momento in cui è stato fatto l'ampliamento, no? Lì dove c'è quel grande palo con la croce, lì bisognava gestirlo come lavori pubblici e quindi per esempio innanzitutto evitare quella impermeabilizzazione con l'asfalto enorme che c'è, perché quella è una zona, quando piove quell'acqua scende giù a torrente.
2: Lo sappiamo benissimo.
0: Ecco, lo sai.
2: Però, ma come?
0: Allora, ingegneria naturalistica, quindi
3: quella accade.
0: Esatto. E quindi tu non fai solamente asfalto lì, fai altro. E dopodiché quel discorso di quello che
1: sta bene, però stiamo dicendo alla gente, non a lei, perché lei muore non è.
2: No, cioè ci vuole vini al verde, ci può stare, alla cultura, ai lavori pubblici.
0: I temi possono essere introdotti tutti,
1: insomma. Ma lo faremo. Inviteremo gli assessori deputati, noi ti ringraziamo per il tuo intervento, è la seconda volta che ci metti la faccia e vieni tranquilla.
2: Ma sempre e comunque, io so una cosa, direttore,
1: una donna.
2: So benissimo che con il verde la faccia ce la metti per poterci prendere soltanto tante parole, perché e questo è il mio punto.
0: Autoironia, nel senso che comunque col verde si possono fare anche belle figure, l'importante è curarlo, perché il verde piace,
2: cosa?
0: Se tu lo curi.
2: Allora, le aiuole del lungomare monumentale poi per poter continuare, non so, io ho sempre dichiarato che non saranno fiori come, sì, come le piantate i maiorani.
1: Non usano quelle.
2: Quello richiede un impegno. Perché richiede, sono fiori stagionali, devono essere piantati in un periodo e poi è mantenere, sì, il decoro in quell'aiuole, che è molto più complesso, soprattutto perché purtroppo mi dispiace tantissimo, adesso passo anche da antipatica, perché quando vedo certi atti di inciviltà nei confronti dei cittadini che dovrebbero invece amare la propria città, vanno lì, ci fanno giocare i bambini, ci fanno scacciare i propri cani, e sta diventando veramente una cosa che mi fa veramente male, perché comunque quelli sono soldi di tutti noi, ci dobbiamo tenere tutti quanti noi.
1: Ma quindi quale tipo di fiori ci dobbiamo aspettare?
2: Adesso i fiori sono stati messi in moda, siamo andati incontro comunque a una stagione molto calda, ovviamente non abbiamo avuto questa esplosione, il vero risultato l'avremo il prossimo anno. Stavo proprio questa settimana parlando appunto con il responsabile dell'azienda del verde per vedere che come si potesse procedere e come intervenire sulle altre zone, e poi successivamente
0: comunque, negli altri. Comunque si possono fare, a proposito di belle figure col verde, si possono fare delle aiuole meravigliose. Cioè,
2: oggi sono richieste molto le pendifere, sì, perché sono molto più resistenti.
0: Però il discorso è che comunque abbiamo a disposizione tante di quelle varietà, che si possono fare delle aiuole stupende dal punto di vista delle composizioni, dei colori.
1: Sta appassionando la gente aiuole, no?
2: Si sta appassionando
1: il discorso.
2: Allora, sarò pronto a prendere parole anche sotto.
1: No, non ce le hai le parole, non ce le hai. Però
0: ai campi
1: sbagliamo se pensiamo agli anni 60-70,
2: no, non si può più pensare in quei termini, sono cambiati
1: quelle foto che tornano ogni tanto di campo,
0: i fiori tu li puoi mettere, i fiori possono essere perenni o annuali, le annuali costano ogni anno, vabbè, si possono fare anche scelte miste. Quando però il problema è che li devi far vedere questi fiori, o perenni o annuali, si devono vedere
2: il prossimo A, così come quest'anno è esplosa quella di Piazza del Mare, quella di ora di Piazza del Mare. Quando un po' di tempo, ma quest'anno l'abbiamo messa di moda. Volevo proprio dare piantarle per l'estate, e se avessi aspettato un
1: settembre, ottobre, la notizia prossimo anno li vediamo.
0: Secondo me quest'anno andavano messe le mani e poi
1: li vediamo,
2: d'estate
1: li vedremo.
2: Li vedremo l'estate.
1: E l'illumina tecnica?
2: L'illuminotecnica adesso è passato al vaglio all'ultimo.
1: Ma probabilmente è bloccato qualcosa.
2: No, però questa volta abbiamo quasi il via, quindi adesso bisogna un attimo lavorare.
1: Dimmi alcune cose. Dimmi alcune cose che illuminiamo sicuro.
2: Ho inserito via Piave, ho dovuto togliere invece tutta la parte del Palazzo Ducale, perché comunque lì è di difficile manutenzione. Tutti i torrioni saranno illuminati, il Duomo illuminato in maniera diffusa e non puntuale, così come le altre
1: chiese.
2: Il santuario già ce l'ha, quello è già ne è a parte, le cose private che non possiamo.
1: Quindi a che cosa avete rinunciato a illuminare?
2: Purtroppo il Palazzo Ducale l'ho messo dal basso e mi duole il cuore lì, perché era proprio da vedere.
1: C'è tante cose da fare, tante cose da discutere, torneremo con pomeriggio.
0: Sul verde completiamo il lungomare nord. Perse 250 alberi di 30 anni, bisogna rimetterli. Che non
1: ma quelli tutti storti, pieni tutti?
0: No, non erano storti, quelli erano dei pioppi. Che non fanno la muggine, insomma. Sì.
1: No, sei l'uomo di pinete, sai che lungomare pinete.
0: Sì, le pinete, quella è la pinete. No, parlo del lungomare nord, dove c'era.
2: La pista ciclabile?
0: Sì.
2: Lì bisognerebbe fare un intervento di riqualificazione e la dimorata.
0: Purtroppo nel 98, 250 anni di 30.
1: Una cosa a volo, tu no, lui sì, ma poi da due secondi. E a rischio la patrimonio, come la pensate voi? Chiudere o tentare di salvarla?
0: Allora, noi abbiamo sempre detto che la patrimonio, quando fu istituita, era un secondo comune ed è diventato una sorta di carrozzone. Adesso, per quanto riguarda le funzioni, occorre vedere come stanno le cose, i conti. Dobbiamo fare il bilancio consolidato a breve, credo, per capire.
1: Sì, perché è stato spostato a fine ottobre.
0: E capiremo lì che cosa. Cioè, è chiaro che le attività. Allora, Don Giuliano Patrimonio si occupava adesso di Nero, ma si occupava di tante cose e alcune sono rimaste. È chiaro che quelle funzioni devono esserci, quindi bisogna garantirle. Dopodiché, per quanto riguarda il discorso patrimonio sì, patrimonio Giuliano Patrimonio sì o no, peghiamo un attimo questo bilancio consolidato e si deciderà.
1: Va bene, il nostro atteggiamento. Grazie a Franco Arcoletti, la bella conversazione, chiamo così perché non avete litigato. La gente vuole criticarmi, ma ogni tanto
0: abbiamo dialogato,
1: d'accordo, vabbè. E grazie a Francesca nuovamente per essere intervenuta, ci sentiamo la settimana prossima con un'altra puntata, che pensiamo però di fare il giovedì, perché venerdì c'è prima del via, che abbiamo anticipato a oggi, perché c'è il nuovo allenatore. Tu non vedi invece una partita dal 1960,
0: da no, io ero allenatore e andavo in Serie C, ero presente
1: solo là,
0: no, poi dopo quando sono stato amministratore seguivo la squadra, me ne sono occupato e come?
1: Quando ce ne siamo calati, no, non
0: ti no, vabbè, insomma, io...
1: Tu in famiglia c'è qualcuno che vede per...
2: i figli, il marito, ma anche io da casa, sempre da casa, ma anche vabbè, io ho passione.
1: Molto bene, grazie ragazzi che sono intervenuti, buona serata, appuntamento alle prossime puntate di Pomeriggio
2: da Noi. Grazie a voi e buona serata
1: a tutti. Grazie a tutti.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

stai ascoltando Radio G Giulianova.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: sta per Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.
2: Flashback, la storia della musica, va in onda su Radio G.

0: Radio G e Flashman, il viaggio nel tempo.
1: Robot.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Good manners can't be put on for special occasions only.

Il problema dell'artista contemporaneo è quello di trovare un nuovo linguaggio espressivo. Bene, Elio e le storie tese l'hanno trovato.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Guardaci adesso, t'aspettavi di più. Niente lo stesso, ma più bella sei tu. Che manco una stella cadente avrei chiesto di più.

ancora ce n'è. Ogni fiato, ogni passo che resta, voglio farlo con te.

successo di sentirti al centro di ogni cosa, al centro di quest'universo. E mentre il mondo gira, lascialo girare.

è mai successo di voler tornare a tutto quello che credevi fosse da fuggire e non sapere proprio come fare? Ci fosse almeno un modo, uno, per ricominciare, pensare in fondo che non era così male, che amore è se non hai niente più da odiare, restare in bilico è meglio che cadere. A me è successo, amore, e ora so restare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: malinconia.
1: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

dram di mezzanotte. Ti han cancellato o non c'è più? Adesso chiedo al cane sì, al cane sì.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: How can that?
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.